Abbiamo iniziato il Master Sound di oggi con un bellissimo lento di George Benson, Blame Man, Funky Man, Jazz Man, un grande del panorama mondiale musicale. Si va avanti col Master Sound, si prende quota.

è il pezzo che sale sempre più in alto, dove volano le aquile. La musica bella di Radio Studio X.

80 ma anche del 90. Non è detto che sia meglio però, eh? Se sono fatti bene però, ok.

0: onde su Radio Studio X.
1: Ti piace Radio Studio X? Passaparola.
0: Seconda parte del Master Sound si apre con Ad Visser e Daniel Soleka. Giddy up, go go!

Vatican. Ora si fa un po' di funky, di quello bello, bello pesante che ci piace tanto. Pollicione in su. Oh yeah! Fatback Band. Yeah, yeah, give me some.

Around the Room Room, ultimo pezzo in programma per oggi nel Master Sound, il grandissimo, immenso James Brown. The Godfather of Soul, The Spanker.

0: La musica bella è su Radio Studio X 99.2 dell'FM. Ultimo pezzo in programma per oggi nel Master Sound da parte di Fabio DJ. Semplicemente ciao.
1: Welcome to my world of music. Be ready for an unforgettable moment.
2: Be ready for the best music from around the world.
3: Welcome to the world of rhythm.
4: Radio Studio X, la radio di Fiamma.
5: A Radio Studio X sono le ore 3 e un minuto.
6: Radio Studio X, música para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
7: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 5:02.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
0: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 3 minuti.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.
0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Ehi, hey Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Marti, grande Giove! Sento connettiti!

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Emozioni sul palco. Memorial Claudio Pelissier. 18ª edizione. Domenica 11 ottobre 2026. Ore 15. Si esibiranno per le categorie Baby, Cover e Inediti. Dove? Al Teatro Salesiani, in Viale del Risorgimento 85 Livorno. Ci saremo anche noi di Radio Studio X.

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 17 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.
3: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 30 minuti.
1: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Diretta Basket. Segui la Libertas Livorno in diretta con il commento di Giancarlo Morelli, in esclusiva su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: differenza e nella selezione.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 8 e 2 minuti.

0: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Martin, grande Giove! Sento connettiti!

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio. Cosa?

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Emozioni sul palco. Memorial Claudio Pelissier. 18ª edizione. Domenica 11 ottobre 2026. Ore 15. Si esibiranno per le categorie Baby, Cover e Inediti. Dove? Al Teatro Salesiani, in Viale del Risorgimento 85 Livorno. Ci saremo anche noi di Radio Studio X.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Martin, grande Giove! Sento, connettiti!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 9 e 37 minuti.
2: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 10 e 2 minuti.
3: Emozioni sul palco. Memorial Claudio Pelissier. 18ª edizione. Domenica 11 ottobre 2026. Ore 15. Si esibiranno per le categorie Baby, Cover e Inediti. Dove? Al Teatro Salesiani, in Viale del Risorgimento 85 Livorno. Ci saremo anche noi di Radio Studio X.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Emozioni sul palco. Memorial Claudio Pelissier. 18ª edizione. Domenica 11 ottobre 2026. Ore 15. Si esibiranno per le categorie Baby, Cover e Inediti. Dove? Al Teatro Salesiani, in Viale del Risorgimento 85 Livorno. Ci saremo anche noi di Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate Dance 70 80 90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12:04. Radio
2: Studio X. Dove la differenza è nella selezione.

Emozioni sul palco. Memorial Claudio Pelissier. 18ª edizione. Domenica 11 ottobre 2026. Ore 15. Si esibiranno per le categorie Baby, Cover e Inediti. Dove? Al Teatro Salesiani, in Viale del Risorgimento 85 Livorno. Ci saremo anche noi di Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Martin, grande Giove! Sento connettiti!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 13, in punto.
1: Ciao, sono Whisky, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
2: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

La compagnia aereo disco di Radio Studio X e il comandante Massimo vi danno il benvenuto a bordo della musica e vi augurano buon viaggio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 14:59.
2: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Discoins, you have the discoins.

per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Martin, grande Giove! Sento connettiti!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.
2: The Party. The Party. The Party, the history of dance music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

per l'etichetta Blue Sky Records. Questo era Edgar Winter con Above and Beyond, al ritmo naturalmente di musica disco, anche se in realtà questo Edgar Allan Winter era un musicista che si proponeva di fare altra musica, addirittura genere rock e blues, tra altre cose fratello del famosissimo Johnny Winter. Ma adesso sono in scena naturalmente gli anni 70 e si prosegue con questo genere musicale. Il Philly Sound, sentila com'è bello questo brano, veramente notevole. In realtà la canzone non è legata all'etichetta Philadelphia International Records, ma alla Avi Records, ed è del 1978, David Williams.

0: al pari di Edgar Winter, anche questo David Williams, un grande musicista, lui nato a Trinidad, grande bassista jazz soul, e ha realizzato nel corso della sua carriera 10 album tra il 1978 e il 1989. Adesso noi si prosegue con Denise LaSalle. Questo brano ha una carica incredibile ed è del 1976.
1: Now I want everybody under the sound of my voice to listen to me for just a little while. Yeah.

pezzo è decisamente notevolissimo per Denis LaSalle dall'album Second Breath del 1976. Lei pubblicò anche un 45 giri con una versione ovviamente più corta e anche un acetato su formato 10 pollici praticamente introvabile. È molto interessante quell'acetato perché troviamo la versione remissata di questa canzone da François Kevorkian. Dopo questa grande lady che ha realizzato 23 album tra il 1972 e il 2007, ancora Marianne Faithfull con Why Daya Do It.

Eccola Marianne Faithfull con questo brano, questa artista nata a Londra nel 1946, vero nome Marianne Avril Gabrielle Faithfull, ha realizzato comunque, però mica male, 24 album tra il 1965 e il 2014. Io non la conoscevo, per la verità, un granché. E va bene, non si finisce mai di imparare, no? Come si suol dire. E ha realizzato nel 1979 questa canzone interessante. Ben più conosciuto è il prossimo personaggio, quello che abbiamo già in questo momento in sottofondo, Mr. George Duke, e questo fantastico disco mix che fu pubblicato nel 1979 dal titolo I Want You For Myself per Epic Records.

Ti piace ballare la storia della dance qui su Radio Studio X? Immagina la stessa energia, ma a casa tua. Per la tua festa privata, non scegliere il solito DJ. Porta in pista lo show completo con i video musicali originali degli anni 70 e 80, il karaoke collettivo su maxi schermo per cantare mentre balli e tutta l'animazione di Roberto Tintori per non fermarsi un secondo. Fai brillare il tuo evento. Chiama subito il 348 28 47 147. 348 28 47 147 o chiama direttamente Radio Studio X, i party degli anni 70-80

0: Music of Funky, grazie agli Sky, questa Sky Zoo, bella produzione naturalmente per Larry Levan del 1980, insegna naturalmente della musica degli anni 80, direi inizi degli anni 80, grazie a questo gruppo che aveva come base New York City e che realizzarono 11 album tra il 1979 e il 1992. È un bel, vediamo un po' quanti erano, 7, mica male il discorso. Andiamo con una solista, una bellissima produzione per Prelude Records, Love Itch, produzione del 1985, ultime produzioni per quanto riguarda questa indimenticabile casa discografica newyorkese, la Prelude Records.
1: Take me, love me, squeeze me baby, I love you, touch me baby, one more time, I love the way you hold me, the way you grip.

Una voce veramente indimenticabile, questa di Rachel Fleming, che vogliamo ricordarlo, faceva parte del famoso trio delle First Choice, però comunque la voce solista, quella più importante, legata all'inizio al sound di Philadelphia. E poi naturalmente come solista la carriera inizierà molto più tardi, addirittura nel 1983. Diverse sue canzoni poi sono state usate tantissimo in ambiente di musica house dintorni, e ancora oggi Rachel Fleming sta andando veramente alla grande, visto che la sua ultima produzione è addirittura del 2013. Curiosamente questa artista non ha realizzato come solista degli album, ma solamente singoli, comunque abbastanza, 15. E adesso noi si prosegue perché abbiamo Roy Ayers, personaggio già molto attivo negli anni 70, proseguì la carriera anche negli anni 90 con questa, scusate, negli anni 80 con questa bella produzione dal titolo You Make Me Feel.

un sound decisamente interessante per Polydor Records. Questo artista, lo vogliamo ricordare, Roy Ayers, vero nome Roy Edward Ayers, questo compositore di musica soul, jazz. In effetti si sente, questo brano ha molto a che fare con la musica jazz, soprattutto di quel periodo quando andava di moda la fusion. E realizzò 52 LP, mica male, pochi sono gli artisti così prolifici, insomma. Adesso si prosegue, ancora siamo nel 1980 con questa Siretta, che in quel periodo ebbe un buon successo anche per un brano lento, Born Again o qualcosa di questo genere, insieme anche un altro artista, mi pare Billy Preston. Comunque Siretta realizzò nel 1980 un album interessante dal titolo proprio come lei, Siretta.

eccola la nostra sirita Wright Mohammed, questo è il vero nome di questo artista, che era nato nel 1946 e poi morì nel 2004. Tra le altre cose, sto guardando addirittura a Mappadeo, moglie di Stevie Wonder e sorella di Yvonne Wright, altra artista naturalmente della scena soul e dintorni. A proposito di Lady, non poteva mancare nel 1980 lei, molto presente in quel periodo, Stephanie Mills. E Stephanie Mills realizzò un album interessante nel 1980 a titolo Sweet Sensation. Al di là della canzone che dava il titolo all'album, che fu un grandissimo successo in discoteca, anche altre tracce sono interessanti, come questa Dancing.

0: piace ballare la storia della dance qui su Radio Studio X? Immagina la stessa energia, ma a casa tua. Per la tua festa privata, non scegliere il solito DJ. Porta in pista lo show completo con i video musicali originali degli anni 70 e 80, il karaoke collettivo su maxi schermo per cantare mentre balli e tutta l'animazione di Roberto Tintori per non fermarsi un secondo. Fai brillare il tuo evento. Chiama subito il 348 28 47 147. 348 28 47 147 o chiama direttamente Radio Studio X. I party degli anni 70-80 lo portiamo da te. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80.
1: Radio Studio X, dance songs from when you was younger.
2: Radio Studio X.
3: Dai, Rick!

0: of Rhythm.
1: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best thing.
1: Cari amici di Radio Studio X, siamo in diretta da Cremona, dal Palaradi. Gianfranco Morelli e Daniele Gorgone vi descriveranno la partita tra Ferraroni, Juve Cremona e Libertas Livorno 1947, valida per il terzo turno di Serie A2 26-27. Siamo pronti a partire? Si è appena sentito l'inno, le due squadre sono agli ultimi sgocci di riscaldamento e siamo pronti per dare il nostro tipico vai! La Juve Cremona reduce da due sconfitte, ma settimana scorsa ha rischiato il colpaccio a Pesaro, è stata avanti anche di 10-11 lunghezze per poi subire la rimonta di Pesaro, una beffa nel finale, una sconfitta di 3 punti. Quindi grande Cremona malgrado l'assenza che perdura dell'argentino Facundo Corvalan, che dovrebbe essere il nuovo crack della Serie A2 arrivato dal campionato brasiliano. La Libertas invece si presenta qui a Cremona ai suoi oltre 120-130 tifosi, posso stimare da qui, e a tutti i nostri ascoltatori. Si presenta al completo con Taibi recuperato, come avete sentito anche dalla partita di Mestre di sabato scorso. Vedremo ora i quintetti base. La Libertas quindi reduce da due vittorie, quella in casa con Cremona e quella larghissima di 39 punti a Mestre. Ecco che si preparano Graves,

0: Diretta Basket. Segui la Libertas Livorno in diretta con il commento di Giancarlo Morelli in esclusiva su Radio Studio X.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
2: Scusate, c'è stato un glitch sul segnale internet qui al Palaradi. Speriamo che non ci siano altri salti della connessione internet su cui ci appoggiamo per eseguire la trasmissione. Ecco in campo la Libertas, dicevo, con piccoli Penna, Graves, Taibi e Vildera. Non si presenta ancora il quintetto. Ecco sì, Maspero, playmaker arrivato da Brindisi, insieme a Eric Reed Jr., americano, reduce dal campionato in Germania, ragazzo classe 2000, originario della Louisiana. Poi Michael Anumba, che abbiamo visto negli ultimi due campionati a Ruvo di Puglia e prima a Udine, ragazzo che ha speso ben 6 anni nella Lega Universitaria Americana in South Carolina. Poi Simone Barbante, lunghissimo, 2-11, ma grande tiratore anche da fuori, e insieme a loro Alexander Cicchetti, arrivato da Rieti e poi Avellino, top scorer per ora di Cremona dopo le prime due partite, ben 14 punti a partita. La palla a due tra Vildera e Barbante. Salta Vildera alla meglio e recupera la palla Piccoli, che serve Penna. Penna si porta sul lato sinistro, lo scarico ora per Taibi, esce Graves, fuori per Penna, marcato da Reed. Penna prova a battere Cicchetti, la palla sotto per Vildera, lo scarico fuori per Taibi che prova la tripla. L'errore di Taibi, rimbalzo però di Vildera che da sotto si alza e realizza il primo canestro della partita. È iniziata nel frattempo, proprio in questo momento, la partita di Roseto tra la squadra locale di Roseto femminile e la Ladies Libertas Livorno, seconda partita di Serie 1 anche per la Libertas femminile. Ecco il Maspero che scarica per Barbante che prova la tripla, la realizza, subito risponde Barbante a Vildera, 3-2 per Cremona. Il palleggio di Penna, fuori per Taibi,

Il palleggio di Maspero. Maspero scarica per Cicchetti. Cicchetti aspetta l'uscita di Barbante, che prova subito a battere Tabi. Va Barbante in penetrazione, sbaglia. C'è la correzione sbagliata anche di Cicchetti. Rimbalzo di Graves, che scarica per Piccoli. L'assist per Vildera. Vildera l'assist provato per Taibi, che però perde il pallone. Si lamenta ancora Taibi per forse un fallo subito alle spalle. Vi ricordo che questo è il campo in cui lo scorso anno Taibi per l'unica volta ha perso un po' il carattere, andando a prendere un tecnico che poi gli costò l'uscita dal campo nel terzo quarto. Poi la Libertas uscì sconfitta. Il palleggio di Eric Reed Jr. Su di lui c'è Piccoli. Reed aspetta il blocco di Cicchetti, lo serve adesso, ma ruba il pallone Piccoli, che capisce l'intenzione di Reed. Va in contropiede Piccoli, scarica per Penna. Il blocco portato da Vildera. Penna prova fuori per Graves, che prova la tripla, sbaglia Graves. Rimbalzo di Barbante. 0 su 2 da 3 per ora per la Libertas. Va Anumba in penetrazione, va a scontrarsi contro Taibi. Per gli arbitri c'è fallo della difesa della Libertas. Il fallo è proprio di Taibi. Primo fallo della partita. Ci saranno due tiri liberi per Michael Anumba, il fratello di Simon, che gioca nella Fortitudo. Michael è più giovane, classe 98. Dicevo, ha spesso ben 6 anni negli Stati Uniti alla Winthrop University della South Carolina. Primo tiro libero per Anumba. Realizzato. Nel frattempo due pari sul campo di Roseto per le nostre ladies. Secondo libero per Anumba, anche questo è dentro, porta avanti 5 a 2 la propria squadra. La palla per Penna. Penna in palleggio. Penna prova a battere Maspero, aspetta il blocco di Taibi, poi scarica fuori per Graves, marcatissimo da Anumba. Graves prova a batterlo, poi lo scarico per Penna, in angolo per Taibi, che va in penetrazione, va da sotto, fallo nettissimo di Cicchetti, che si lamenta non sappiamo di cosa, perché veramente è andato spalla contro il petto di Taibi in difesa. Non si può fare, protesta anche abbastanza plateale, che non ha senso in questa fase della partita, ma non l'avrebbe avuta comunque. Due tiri liberi per Matthew Taibi. Primo realizzato. Si sblocca quindi subito Taibi dopo due errori, però no, anche a Mestre l'abbiamo visto già comunque volenteroso, malgrado il mese di forzato stop dopo l'infortunio subito in quel di Lucca. Secondo tiro libero realizzato, 5-4 il punteggio in favore della Juve Cremona. La palla per Reed, che si incarica ancora di portare avanti il pallone, forse un blocco un po' troppo energetico di Barbante, che ora serve Anumba. Anumba fuori per Cicchetti, su di lui c'è Vildera. La palla arriva a Maspero. Maspero prova la penetrazione, prova a servire Cicchetti. Cicchetti costretto a uscire, 5 secondi. Maspero prova a battere il difensore, tocca la linea di fondo. Palla persa, prima ottima difesa, anzi seconda, perché nella prima difesa ottima c'è la storia del recupero di palla di Matteo Piccoli. La palla ritorna in mano a Penna, che la porta avanti, marcato da Maspero. Ora il blocco di Vildera, riceve Vildera, prova l'assi sotto per Graves, bellissimo il pallone di Vildera, e Graves mette i primi due punti della sua partita, 6-5 per la Libertas. La palla per Anumba, aspetta l'uscita di Reed, ecco Reed che prova a battere Piccoli, va da sotto, stoppato da Vildera, che recupera anche il pallone, bravissimo Vildera. La palla per Piccoli, che avanza in contropiede, lo scarico per Taibi, fuori per Penna. Penna aspetta, ora prova a battere il difensore, ancora Taibi, va in penetrazione Taibi, lo scarico fuori per Piccoli, ancora Penna, 7 secondi, Penna prova da 3, realizza Lorenzo Penna la prima bomba della sua partita, 9-5 per la Libertas.

0: parziale di 7-0. Maspero, la palla sotto per Barbante, Barbante sbaglia, impaurito da Vildera che recupera anche il rimbalzo, prova Penna al contropiede, va Penna, ah peccato, troppo forte, troppo violento il passaggio per Taibi che non si avvede, persa la palla, peccato, ma la Libertas aveva subito provato a correre di nuovo. 9-5 il punteggio per gli Amaranto che stasera sono in maglia bianca con le bande Amaranto laterali e la scritta 80 in color crema. Ecco il palleggio di Rita, aspetta l'uscita di Maspero, lo serve Maspero, prova a battere Penna, si trova raddoppiato, scarico per Cicchetti che da sotto realizza, bravissimo a rollare Cicchetti a ricevere l'assist di Maspero. 9-7 il punteggio, primi due punti anche per Alexander Cicchetti. Ecco Graves in palleggio, Graves fuori per Vildera, Vildera ancora prova l'assist per Graves ma questa volta perde il pallone, non lo recupera Graves, sbaglia da sotto, rincora il tiro di Graves, forse un fallo, e Graves questa si è mangiato un canestro clamoroso. Ora la palla va a Cremona come se non si fosse aspettato l'arrivo della palla, torna la palla a Cremona. Il palleggio di Maspero, Maspero serve Reed, ancora marcato da Piccoli, prova l'uscita ancora Maspero, riceve, forte la difesa su di lui di Penna, il blocco di Cicchetti, Maspero prova ancora l'assist per Cicchetti che poi scarica in angolo per Barbante che prova la tripla, la sbaglia questa volta, il palleggio ora di Penna dopo il rimbalzo di Vildera, Penna prova subito la palla in post per Taibi, Taibi prova la penetrazione, va da sotto a realizzare Matthew Taibi, 11-7, bravissimo il ragazzo dell'Iowa, 4 punti per lui, più 4 Libertas, Reed prova la penetrazione, lo scarico ancora per Barbante che va contro Taibi, perde il pallone Barbante, lo recupera ancora Matteo Piccoli che serve Penna, 11-7, 4:46 a giocare nel primo quarto, Penna in palleggio, la palla per Vildera, ora Graves fuori per Taibi, Taibi per Vildera ma ruba il pallone Cicchetti che sfrutta lo scarso tempismo del passaggio, la palla per Reed che prova a battere Penna, Penna al fallo sul palleggio di Eric Reed, secondo fallo di squadra per la Libertas. 5 minuti e mezzo senza fiato, adesso esce per Cremona Barbante, al suo posto Ursulo D'Almeida, ragazzo di grande atletismo che abbiamo visto negli scorsi 2 anni in quel di Milano con la maglia dell'Urania, qui ha ritrovato il coach Cardani che lo aveva allenato anche lo scorso anno. Cardani che qui ha sia D'Almeida che Maspero che ha avuto anche a Milano. Ecco la palla per Reed, prova a battere ancora Piccoli, si ferma Reed, prova la penetrazione, va da sotto Reed, tira, sbaglia, però c'è il rimbalzo di Cicchetti che lotta come un leone ma viene fermato da Vildera che recupera il pallone e lo cede a Graves, la palla in angolo per Penna, Penna si riaccentra, chiama lo schema, il blocco di Vildera, va Penna, prova il tiro Penna, un fallo non fischiato, il rimbalzo di Maspero, Maspero in angolo per Reed che prova la tripla, la mette, bravo Reed che mette il primo i suoi 3 punti, riporta a -1 la sua squadra, è stata brava Cremona dopo il tiro sbagliato da Penna a subito velocizzare, 11-10 per la compagine Amaranto, la palla per Taibi, ora Penna, Penna prova ancora la tripla, errore, il rimbalzo di Reed, Reed ancora contro Piccoli, prova a velocizzare, ora il fallo di Piccoli, Reed pare essere un peperino non da niente, subito pronto a scattare in contropiede, esce Taibi al suo posto Tozzi, esce anche Penna al suo posto Valentini, per Cremona fuori Maspero e dentro il giovane Restelli, classe 2004, arrivato da Treviglio in Serie B, si è presentato già con 2 ottime partite, 12 punti di media, Restelli, Restelli alla rimessa, servito Anumba, ora lo scambio, ancora Restelli, il blocco di D'Almeida ma non riceve Anumba, Restelli prova a liberarsi, va in penetrazione Restelli, perde il pallone, lo recupera Graves che prova il contropiede, l'assist per Tozzi che realizza, grande assist di Graves che recupera il pallone e poi spinge il contropiede. Primi due punti anche per Luca Tozzi. 13-10, ora Tozzi quasi ruba il pallone a Reed, ma Reed lo controlla, lo cede a Bruttini, che ha preso il posto di Cicchetti. Ci prova Reed da tre, un errore abbastanza netto, il rimbalzo di Tozzi per Graves. Graves prova il contropiede, va in penetrazione, lo scarico fuori per Valentini. Vale il blocco di Vildera, Valentini prova la penetrazione, poi bellissimo l'assist per Tozzi, che fa una meraviglia di taglio, 2 su 2 di Tozzi, e costretto al timeout coach Cardani. Dopo 7 minuti e 13 secondi, la voce di Daniele Gorgone.
1: Sì, buonasera Gianfranco, buonasera a tutti gli ascoltatori di Connect Me 2 e di Radio Studio X. Una partita molto molto interessante stasera, Cremona che si presenta qui al Palaradi molto arrabbiata, molto innervosita, a detta della società Juve Cremona ha avuto dei torti arbitrali non indifferenti, c'è stato anche un comunicato stampa della Juve che si è diciamo dichiarata innervosita dall'arbitraggio in casa di Pesaro, che ha portato anche a un tecnico incredibile sulle risultanze di Eric Reed. Quindi insomma Cremona che ci tiene a sbloccare la casella zero dal risultato, viene da due consecutive. Partita che è iniziata in modo un po' strano, un po' sormone, tanti errori da una parte e dall'altra, poi c'è stato un break della Libertas di 7-0. Adesso la Libertas sembra invece aver preso controllo della partita, molto molto bene in difesa, soltanto 10 punti concessi a Cremona, ma molto bene devo dire anche l'attacco, molto bene Vildera, ha fatto un assist incredibile per Graves, ha preso un rimbalzo, ha fatto un canestro in attacco, e poi come sempre l'entrata di Tozzi, questo ha già fatto 4 punti in un minuto e mezzo, si è fatto sempre trovare al momento giusto, nel posto giusto, e ne ha messi già 4 in contropiede. Libertà sul massimo vantaggio 15-10. Attenzione Gianfranco ai lunghi, attenzione ai lunghi di Cremona. Cremona ha gente come Barbante, come Bruttini, come Cicchetti, che pensate, Cicchetti è un centro che è il miglior realizzatore di Cremona. Però per ora sta facendo molto bene Vildera sotto canestro.
0: Sì, e mentre parlavi Reed ha preso il pallone praticamente in palleggio, ha fatto un cost to cost e è riuscito a segnare subito. Quindi altro canestro di Eric Reed, 5 punti per lui, 15-12 il punteggio. Va Valentini, serve Possamai, uno contro uno contro Bruttini. Il fallo di Bruttini su Possamai, che è entrato al posto di Vildera. Quindi ora Libertas in campo con Cuono, chiesto di Piccoli, Cuono, Valentini, Tozzi, Possamai e Graves. Per Cremona ora esce Michael Anumba, entra al suo posto Alberto Conti, che abbiamo visto in Serie B con le maglie di Mestre e Agrigento. Adesso è tornato in Serie A2, il ragazzo di 28 anni, grande tiratore. Tozzi fuori per Possamai, servito Valentini, prova a liberarsi Tozzi, riceve Graves. Graves prova a liberarsi di Bruttini, va in penetrazione Graves, tira e realizza un canestro di grande potenza Graves. 17-12 il punteggio per la Libertas, il palleggio di Restelli, marcato da Cuono, prova l'assist sotto, recupera il pallone Tozzi, lo serve a Valentini, Valentini in contropiede, la palla sotto per Possamai che può andare sotto a realizzare con il fallo di Conti, ottimo ingresso di Possamai, ha preso 2 falli in un minuto e ora avrà, oltre al canestro, un validato che porta la Libertas sul massimo vantaggio di più 7, 19-12, anche il tiro libero per Possamai. Cambio per la Libertas, entra Filoni, esce Javon Graves, applauditissimo da tutto il pubblico livornese che è situato appena alle spalle della panchina. Quindi ora Filoni con Possamai, Tozzi, Valentini e Cuono, tutta la panchina livornese in campo. Dall'altra parte Dalmeida, Bruttini sotto canestro, Conti, Maspero e Restelli, è uscito Reed, realizza il tiro libero Possamai, 20-12 il punteggio. La palla per Restelli, si incarica lui di portare avanti il pallone. Restelli, palleggio, su di lui c'è Filoni, prova la palla sotto per Bruttini, tocca però il pallone Filoni. Ci saranno ancora 12 secondi per l'azione di Cremona, 1:44 alla fine del primo quarto. La rimessa di Conti, serve Dalmeida, ora arriva Maspero, Maspero gira dalla parte opposta, poi serve Restelli, poi Conti, prova la penetrazione, va al tiro, il rimbalzo di Valentini, ottima ancora la difesa della Libertas, Valentini, il blocco di Possamai, riceve invece Tozzi, ora fuori per Cuono che prova a battere il difensore, va in penetrazione Cuono, si alza, sbaglia Cuono, ma il rimbalzo di Possamai che sbaglia però ancora da sotto, peccato, due tiri non facili per la Libertas, Maspero dalla parte opposta, Maspero prova il tiro da tre, Maspero e realizza, punisce la Libertas Assuito, due contropiedi con due triple, una di Reed e una di Maspero, 20-15 per gli Amaranto, ma peccato, poteva starci il massimo vantaggio, c'è il fallo ora di Maspero sull'uscita di Cuono, ma arriva solo adesso il quarto fallo di squadra per Cremona. La rimessa data a Valentini. Valentini aspetta l'uscita di Possamai. Possamai non trova, si trova di nuovo Valentini. Valentini prova la penetrazione, va da sotto, forse un fallo. Recupera ancora il pallone Valentini, 5 secondi per il tiro. Valentini prova la tripla. La mette, incredibile! Quasi all'ultimo secondo d'azione, 23-15. Risponde a Maspero Fabio Valentini. Bruttini fuori per Maspero, 23-15, 36 secondi, Maspero prova a battere Filoni, ancora Maspero in angolo per Conti che prova l'azione, va da sotto Conti, c'è il fallo giusto su di lui di Fabio Valentini, credo che Conti andrà in lunetta per due tiri liberi. Tanto salutiamo gli amici che ci scrivono da Livorno, in particolare Gianluca Zingoni, grande segretario della Fondazione Libertas che segue tutti i progetti del sociale per la comunità Amaranto. Sbaglia il primo tiro libero Alberto Conti, secondo libero, questo è realizzato, 23-16 il punteggio, 25 secondi, l'ultima azione per la Libertas, più 7 per la compagine Amaranto, ecco Valentini, prova ancora a liberarsi per il tiro, poi scarica Filoni, Filoni prova la penetrazione, va da sotto Filoni a realizzare, in una grande penetrazione di Niccolò Filoni, riporta più 9 la Libertas, 25-16, 6 secondi, 5, Restelli, Restelli forse prova la tripla da 8 metri, sbaglia Restelli e sbaglia anche il tap-in cercato da Ursulo D'Almeida, la Libertas finisce con un più 9. Daniele, ancora un'ottima difesa, la Libertas concede solo 16 punti, ma ben 5 segnati.
1: Gianfranco, ormai abbiamo capito che il marchio di fabbrica di questa Libertas è la difesa, tutti agguerriti, tutti veramente al pezzo. Però stavolta la novità è che anche in attacco la Libertas ha prodotto ben 25 punti in un quarto e sono andati a referto praticamente quasi tutti i giocatori che sono entrati, che Pomai è andato a referto, ha fatto un bellissimo canestro con fallo, ha realizzato anche il tiro libero aggiuntivo, c'è stata una bella entrata di Filoni, di Tossi ci ha parlato prima, appena entrato ha fatto 4 punti nel giro di neanche un minuto, molto bene un po' tutti, molto bene anche Valentini che è già un paio di volte che viene preferito a Penna nel ruolo di starting five playmaker da Diana, però appena entrato ha fatto un canestro bellissimo da 3 allo scadere dei 24 secondi, come avevi detto. Nel frattempo le ladies erano passate in vantaggio sul 15-13, adesso è finito il primo tempo con Roseto avanti di un punto, 19-18, quindi molto bene la Libertas che ha finito il primo tempo sul 25-16, massimo vantaggio. Non ci si faccia ingannare, Franco, dal fatto che a Cremona manca un americano, perché l'argentino Facundo si è rinfortunato negli ultimi minuti e notizia di qualche giorno fa è che Cremona ha preso Justin Robinson, l'americano di Roseto, che ovviamente non è disponibile per stasera, quindi tecnicamente Cremona sta giocando con un americano in meno, con uno slot diciamo per gli stranieri in meno, però non ci facciamo ingannare perché comunque Cremona ha un roster veramente molto molto competitivo, l'ha detto anche coach Cristiana in conferenza stampa ai lunghi che tirano da tre, infatti è andato a segno da tre Barbante, Cicchetti che è, come abbiamo detto, il miglior realizzatore, e ha tanti tiratori anche da fuori come Maspero, per Radelli, come Conti, Restelli, scusate, quindi attenzione a Cremona, la partita è tutt'altro che finita, siamo abbiamo ripreso ora.
0: Sì, con Maspero che riceve da Restelli in campo con Bruttini, Anumba e Dalmeida. Ecco Maspero marcato da Filoni, la Libertas ancora con Tozzi, Valentini, Potamai e Cuono, tutto il quintetto di panchina. Ecco il tiro di Anumba, il rimbalzo di Tozzi che serve Valentini. Valentini con calma avanza. Vi ricordo Radio Studio X 99.2 MHz, 1188 kHz in AM e anche sull'app e streaming web. Ecco Valentini in palleggio, su di lui Restelli, prova ancora la tripla Valentini, la sbaglia, un po' troppo lenta questa prima azione della Libertas. La palla per Maspero, c'è il fallo sul palleggio di Maspero, di Tozzi che si è mosso un po' in ritardo, velocissimo Lorenzo Maspero, difficile da controllare per un lungo come Tozzi. 25-16, 9-15 nel secondo quarto. Ancora la palla affidata a Restelli. Ecco la palla per Maspero, su di lui ancora Filoni. Restelli marcato da Cuono, prova a liberarsi a Umba, riceve da Almeida. Ora la palla per Maspero. Maspero, bello l'assist per Bruttini che può realizzare battendo Possamai. Primi due punti per Davide Bruttini, espertissimo giocatore, classe 87 addirittura. La palla di adesso per Cuono prova la penetrazione, va David Cuono, lo scarico per Filoni, ma c'è il fallo su Cuono di Restelli, anzi il fallo è di Anumba, fallo di Michael Anumba, proprio Anumba si occupa di Filoni in difesa, Maspero si occupa di Valentini e Restelli è su Cuono. La palla arriva a Filoni, prova l'appareggio Filoni, lo scarico fuori per Cuono. Cuono chiama il blocco di Passamai, solo 5 secondi rimasti per l'azione, 3 secondi, Cuono si alza da 3 punti, sbaglia il rimbalzo però di Valentini, fortunata la Libertas in questo caso, ancora Valentini, un'altra azione, ancora Cuono va in penetrazione contro Maspero, prova il pallone sotto per Filoni, ma recupera palla Cremona, va con Restelli e lo stoppone clamoroso di Filoni, la palla per Valentini, fallo di Dalmeida per bloccare il palleggio di Valentini che chiedeva fallo antisportivo. È un fallo, in realtà è un fallo tattico, ora sapete ci sono nuove regole per la definizione dei falli flagrant, si sono adattate a quelle del basket americano, poteva essere un flagrant one, cioè un fallo per interrompere l'azione in modo volontario, così non è per l'arbitro, rimessa per la Libertas 5-18 a proprio favore, affidata a Valentini, prova a liberarsi Cuono che riceve, Cuono fuori per Valentini, prova ancora la tripla Valentini e la mette ancora, 2 su 3 di Valentini da 3 punti, 28-18 il palleggio di Maspero. Maspero prova a battere Filoni, la palla sotto per Anumba che prova a sfruttare la maggior caratura fisica contro Valentini, si gira Anumba, poi servito Bruttini, ma 3 secondi, anzi passi netti, persa palla da parte di Cremona, cambio, esce Dalmeida, rientra Barbante. 28-18, la Libertas fa tranquillamente riposare i propri titolari, tutti e 5 titolari in panchina già da diversi minuti. Il palleggio di Valentini, ancora su di lui Maspero, prova a uscire per il blocco Possamai, ecco Valentini, la penetrazione, va al tiro Valentini, stoppato, forse un fallo, la palla va a Cremona, Valentini a terra, qui vicino a noi si rialza, guarda l'arbitro come dire, ma come per allarga le braccia, comunque la palla va a Cremona, riesce Bruttini, al suo posto Cicchetti, torna praticamente con il quintetto base perché rientra anche Eric Reed, quindi ora Reed, Maspero, Barbante, Cicchetti e Anumba, quintetto base di Cremona, La palla per Reed che prova subito a correre contro Filoni. Si ferma Reed, no, va in penetrazione. Fallo di Filoni, giusto, che ha abbassato le braccia. Reed era scivolato, forse qui Filoni si è fatto troppo ingolosire per la stoppata, doveva stare tranquillo a lasciare le braccia dritte verso l'alto. Ci saranno due tiri liberi per Eric Reed Jr., dicevo, il ragazzo della Louisiana che in Europa 4 anni fa ha giocato prima a Cipro, poi un breve periodo in Grecia, poi un bel campionato di BAXXT, cioè Belgio-Olanda, dove gioca anche il nostro Leon Williams, e poi 2 buoni anni in Germania. Ecco, ha sbagliato il primo tiro libero Reed, si rimane sul 28-18. Secondo libero per l'americano. Fuori anche questo, il rimbalzo però è ancora di Reed, che prova la penetrazione, stoppato da Tozzi, recupero di Filoni. Filoni prova il contropiede, va in penetrazione, gli scivola il pallone, toccato da Maspero, ancora palla per la Libertas. La rimessa affidata a Valentini. Le bombe per ora per la Libertas, 2 di Valentini e 1 di Penna. La fa per Cuono. Cuono per Tozzi, ancora Cuono. Fuori per Tozzi che prova la tripla. La mette Luca Tozzi. 3 punti, ora 7 i punti di Luca Tozzi. Top scorer, 7 per lui, 6 di Valentini, 4 di Graves e Taibi. Daniele, veramente una Libertas a tutto tondo, con la panchina in campo più 13.
1: Sì, sì, una Libertas pazzesca fino ad ora, siamo sul massimo vantaggio. Ma che inizio di campionato Luca Tozzi, ragazzi, ci ripetiamo. Sicuramente il fatto di essere stato nominato capitano in coabitazione con Grayson lo avrà responsabilizzato, quello che volete. Però è veramente un piacere vedere i miglioramenti di questo ragazzo. Ora sta cominciando a metterla anche da 3, la sua bomba di questo finale prima del time out di Cardani è stato uno spettacolo. E pensa che Livorno praticamente è andato a referto con 8 giocatori diversi e il miglior realizzatore in questo momento è Tozzi, che aveva fatto 4 punti in quel minuto appena era entrato e poi ha messo dentro una bomba adesso, quindi cioè il miglior realizzatore ha fatto 7 punti, poi c'è subito dopo Valini con 6 e poi tutta una serie di giocatori con 4 punti, con Graves, Taibi, una bomba di Penna, 2 punti di Vildera. Segno che stasera per ora non c'è un top score, non c'è uno che sta prendendo in mano la partita, ma la Libertas sta giocando di squadra, ha molta pazienza, sta facendo girare bene la palla e in attacco sinceramente è uno spettacolo per ora vederla. Vediamo cosa succede, ripartita ora la partita.
0: Sì, confermato il quintetto per la Libertas e anche per Cremona, nessun cambio dopo il time out. Maspero in palleggio, serve Cicchetti, ancora Maspero prova a battere Cuono, ancora la palla per Cicchetti, sotto per Barbante che realizza, bravissimo Cicchetti a scaricare, rischiava la stoppata, ha trovato Barbante che mette i 2 punti, 31-20, 5 punti per Barbante. Ora Tozzi fuori per Cuono che va in penetrazione, fuori ancora per Tozzi, ancora Cuono, vediamo, prova a uscire Tozzi, Cuono va in penetrazione contro Barbante, il canestro di David Cuono, bellissimo, Barbante non lo poteva tenere, ha aspettato il momento adatto David Cuono e poi lo ha battuto, è andato a appoggiare al tabellone, 33-20, il palleggio di Maspero fuori per Cicchetti, ancora Maspero, Cicchetti prova la penetrazione, bravissimo Alexander Cicchetti, si conferma giocatore più in forma di Cremona, un canestro bellissimo per lui di sinistro, 33-22, Valentini fuori per Tozzi, ora Cuono, l'assist per Tozzi che però ha visto il pallone, stava per controllare ma gli è sfuggita la palla, riesce Tozzi che chiede scusa a Cuono, il passaggio era bellissimo, riescono Tozzi e posta dentro Taibi e Vildera, 6 minuti all'intervallo, Libertas sul più 11, 33-22. Intanto l'Elis a Roseto sono sotto di 7 punti, 32-25. Forza ragazze, ecco il palleggio di Maspero. Maspero fuori per Cicchetti. Cicchetti, ancora Maspero, prova la penetrazione, ancora lo scarico per Cicchetti, ancora un canestro di Cicchetti di sinistro. Questo ragazzo sta classe 98, ma a 28 anni sta migliorando anche tecnicamente, oltre ad avere un fisico non da poco. Più 9 Libertas, Valentini per Filoni, perde il pallone, la Libertas lo recupera, c'è il fallo di Valentini su Maspero. Valentini, una sciocchezza, non si è capito con Filoni, poi si è buttato per terra per cercare di contrastare l'avversario, ma ha perso palla. Esce Filoni, dentro Graves, esce anche Valentini, dentro Penna, la Libertas sul più 9, ma palla agli avversari. Quindi ora momento dal più 13 al più 9, 4-0, firmato tutto da Alexander Cicchetti, che è arrivato già a 6 punti anche questa sera, e ricordiamo per lui 14 punti e mezzo di media nelle prime due. Il palleggio di Maspero, ora su di lui c'è Penna, Maspero, il blocco di Cicchetti, fuori per Cicchetti, ora ancora Maspero, ci prova da 3 Maspero, sbaglia Maspero, il rimbalzo è di Taibi. Taibi prova a guidare il contropiede, bellissimo l'assist per Penna che realizza, una magia di Matthew Taibi che ha visto la corsa di Penna. Libertas di nuovo più 11, 35-24, Reed, il blocco di Barbante, Reed scarica per Anumba, ancora Reed, su di lui è Cuono, Reed prova la penetrazione, va sotto per Cicchetti, c'è il fallo su Cicchetti di David Cuono, ancora pericolosissimo Cicchetti che è sempre pronto a tagliare verso il canestro sulle penetrazioni di Maspero o di Reed. Adesso esce David Cuono, rientra Matteo Piccoli che evidentemente andrà a occuparsi di Reed. Sul più 11 Libertas, spettini liberi per Alexander Cicchetti. È un destro ma un'ottima mano mancina, sbaglia però il primo tiro libero. Secondo libero. Realizzato. Questo po' meno 10 la sua squadra. 25 Cremona, 35 Libertas, palleggio di Lorenzo Penna, si libera Taibi che riceve, su di lui Barbante, Taibi aspetta l'uscita di Graves, non riesce in penetrazione, subito il fallo da Barbante, terzo fallo di squadra per Cremona e secondo fallo di Barbante se non erro. La rimessa affidata a Penna. Palla per Graves, di lui Anumba, prova a batterlo Graves, poi scarica per Penna, Penna va in penetrazione, Penna prova il tiro, sbaglia ma c'è il fallo netto sul tiro di Penna, vediamo, fallo forse di Anumba, secondo fallo di Michael Anumba che esce, questa è un'ottima notizia per la Libertas, rientra al suo posto Restelli, 2 tiri liberi per Lorenzo Penna, che è in campo con Graves, Piccoli, Taibi, Dera, quindi tornato il quintetto base della Libertas a 4:47 dalla fine del secondo quarto, realizza il primo tiro libero Lorenzo Penna. Ecco il secondo, anche questo è dentro, 7 punti anche per Penna, la palla per Cicchetti che serve Barbante, che ora arriva a Maspero, Maspero su di lui c'è Piccoli, Maspero prova a battere Piccoli, poi scarica per Barbante, Barbante prova a battere Taibi, la palla arriva a Restelli che prova la tripla, la realizza, grande tiratore Restelli, lo dimostra anche in questo caso, 37-28 ora, ritorna a meno 9 Cremona, Penna sotto per Vildera, prova a battere Cicchetti, va Vildera, sbaglia Vildera, ottima la difesa di Cicchetti, prova il contropiede Reed, prova la tripla Reed, sbaglia Reed, rimbalzo è controllato, Taibi che va in contropiede, si ferma, su di lui c'è Maspero che prova a rubargli il pallone, fallo no, non fischiato, la palla arriva a Penna, la palla ha pagliato il passaggio di Penna, fallo di Penna sul contropiede, brutto il passaggio di penna per Taibi, sbagliati proprio i tempi, Taibi non si era ancora voltato verso il compagno. E attenzione che la Libertas è in bonus, quindi ora Restelli avrà due tiri, quindi Penna non solo ha perso il pallone ma ha regalato due tiri liberi agli avversari. E Diana vede un po' di scollamento adesso nella squadra, chiama un time out. Daniele, un pochino di... è sembrato quasi più aggressivo il secondo quinto.
1: Sì, no, sull'aggressività difensiva della Libertas niente da dire. Attenzione però, perché Cremona... C'è da sottolineare un'azione bellissima prima fra Maspero e Cicchetti. Non so se l'hai visto, Gianfranco. Maspero ha praticamente fatto un assist sotto le gambe per Cicchetti, che ne ha messi due facili. Veramente grandi applausi sportivamente anche da parte della folta rappresentanza degli sbandati, insomma dei tifosi venuti da Livorno, perché veramente una grande azione. C'è da dire che Maspero negli ultimi minuti sta provando a accelerare, ha fatto delle belle ripartenze, ha messo in movimento Restelli prima, Eric Reed poi, quindi cioè Cremona sta cercando di proferire il massimo sforzo per rientrare in partita. Abbiamo detto più volte che ha tutte le capacità di farlo. Cicchetti in questo momento è stato richiamato da coach Cardani, al suo posto è rientrato Bruttini, molto molto esperto, però sicuramente mobilità non è certo il più veloce dei giocatori della 2. Però Barbante è ancora in campo e ricordiamo che Barbante è uno di quei lunghi che storicamente hanno sempre dato noi la Libertas, perché è il classico lungo che tira anche da fuori, infatti sua è stata la prima bomba di Cremona. E in questo momento ci sono due tiri liberi per Restelli e la possibilità di ritornare a meno 7, scusate, meno 9 per Cremona.
0: 37-28 il punteggio attuale, Restelli realizza il primo, 37-29. 3:56 da giocare in questo primo quarto. Secondo libero per Restelli. Realizzato e ritorno a meno 7 Cremona, 37 Libertas, 30 Juve Cremona, 3:50 il palleggio di Penna, prova a liberarsi Graves, servito Graves, prova la penetrazione, scivola Graves, rischia di perdere il pallone, lo perde Restelli, brutta la penetrazione di Graves che si è trovato la palla in mezzo alle gambe, è stato più svelto Restelli a recuperarla, che ora serve Reed prova a battere Graves. Reed va in penetrazione, Reed va da sotto, sbaglia, rimbalzo di Graves, prova il contropiede, la palla per Piccoli, ancora la palla per Penna che tripla, la mette Lorenzo Penna che rimette un po' tutti d'accordo, 40-30, Penna top scorer, 10 punti, 4 triple dalle guardie, 2 di Penna, 2 di Valentini, ecco Bruttini, lo scambio con Maspero fuori per Restelli che ci prova da 3, realizza anche Restelli, 8 punti di Restelli. Graves un po' in ritardo qui, un pochino assente Graves in queste ultime 2 o 3 azioni. 2:50 il palleggio di Penna, 43 Penna, carico per Vildera, stoppato Vildera, prova il contropiede Restelli, si ferma e scarica un'altra tripla che sbaglia, il rimbalzo è di Vildera che serve Penna. Avete visto come, avete sentito come la Juve cerchi sempre la velocizzazione, il tiro da fuori, qui in questo caso non è andata a buon fine. Rossi prova da 3, Graves, il rimbalzo però è combattuto tra Vildera, Piccoli, poi lo recupera Reed per Barbante, 2:12 alla fine del secondo quarto. Maspero prova sotto la palla ma la recupera Taibi, bravissimo Taibi a capire le intenzioni dell'avversario, a servire ora Penna, avanza Lorenzo, 40-33 palla per Piccoli, prova la penetrazione contro Anumba, si ferma, scarica fuori per Penna fallo, Maspero su Penna avrà altri due tiri liberi. Penna è colui che sta tenendo avanti con decisione la Libertas, un po' più in ombra Graves che ha sbagliato una tripla, ha perso un pallone, una difesa non eccezionale su Restelli. Liberi per Lorenzo Penna che, come diceva, è già come dicevo, è già in doppia cifra. Realizza ancora il tiro libero, 11 punti per Penna. 41-33 il punteggio, 1:46 da giocare nel secondo quarto, qui a Cremona, in diretta su Radio Studio X. Vi diamo anche un aggiornamento da Roseto, le Ladies sotto di 8 punti, 40 Roseto, 32 Ladies Libertas. Ecco il secondo tiro libero per Lorenzo Penna. Dentro anche questo, 12 punti di Penna. La palla per Restelli, 42-33 il punteggio. Restelli prova a battere Penna, si ferma Restelli, va dalla parte opposta, è rientrato Conti nel frattempo al posto di Reed, al posto di Anumba, scusate. Ecco Restelli, perde pallone, la palla arriva a Penna che da sotto va a realizzare il suo 14° punto e la Libertas torna a più 11, 44-33. Protagonista assoluto Lorenzo Penna. Ecco Restelli, Restelli fuori per Bruttini, fallo di Piccoli che dice impossibile, il colpo l'ha ricevuto lui da Reed e invece l'arbitro dà due tiri liberi a Reed. Secondo fallo di Matteo Piccoli. Matteo Piccoli è uno dei giocatori più corretti che esistano, però va a dare 5 all'arbitro, ma davvero sembrava aver subito la gomitata. L'arbitro dice ma tu hai trattenuto il braccio. Comunque Piccoli si spiega, riesce Piccoli per questo ultimo minuto e 13 secondi di partita del secondo quarto, rientra David Cuono, quindi liberta un Penna, Cuono, Graves, poi Vildera, Taibi, due tiri liberi per Eric Reed. Reed arriva così a 6 punti realizzati. Il miglior marcatore della sua squadra è Restelli, che ha messo due bombe fantastiche. Due su per Reed, report meno 9 Cremona, 44-35. Il palleggio di Penna, il blocco di Vildera, ancora Penna con la palla in mano. Prova a uscire Taibi, ancora Penna, serve Vildera, l'assist per Taibi che realizza. Bellissimo lo schema della Libertas con la ricezione in alto di Vildera, il taglio in basso di Taibi, altri due punti per Taibi che arriva a 6, 46-35, 50 secondi alla fine del secondo quarto. Restelli scambia con Barbante, attenzione c'è stato il fallo però di Vildera, anzi di Graves, fallo di Graves, primo fallo, però forse il fallo è di Vildera, no, fallo di Vildera, primo fallo di Vildera. Ci saranno due tiri liberi per Davide Bruttini, che ha subito questo fallo, cercava di scappare dopo aver portato il blocco per Reed. Esce Barbante, rientra al suo posto Cicchetti a 45 secondi dalla fine del secondo quarto. Bruttini ha due tiri liberi per riportare la sua squadra sotto la doppia cifra di svantaggio. Primo libero realizzato, 46 Libertas, 36 Cremona. Secondo libero realizzato, 46-37, 45 secondi, la palla in mano a Lorenzo Penna. Penna, su di lui Reed, prova a uscire Taibi, si scontrano Taibi e Cuono, vanno entrambi per terra, la palla ancora in mano a Penna, poi Vildera prova la penetrazione, va al tiro, bravissimo! Bravissimo Vildera, due punti per lui, 48-37, un canestro fantastico in penetrazione, giravolta e gancio destro. 18 secondi, la palla in mano a Restelli, su di lui Penna. Restelli, ecco il blocco di Bruttini. Restelli, 8 secondi, 7. Restelli ancora non riesce a trovare un compagno, scarica dentro per Bruttini, la palla per Cicchetti che prova il tiro da due, sbaglia. La palla fuori per Reed che prova la tripla. No, incredibile. Segnata da Eric Reed, che chiude così il secondo quarto sul meno 8, 48-40. Daniele, quest'ultimo canestro la Libertas forse poteva evitarlo, un rimbalzo che ha schizzato fuori, Reed veramente con 0,05 secondi è riuscito a tirare.
1: Sì, un canestro dalla spazzatura, un rimbalzo lungo, Diana si è imbufalito su questo canestro, ho visto andare a mezzo mondo, però ci può stare ragazzi, era una palla sporca e la fortuna ha girato dalla parte di Cremona. Libertas che però, Gianfranco, mi è piaciuta tanto, credo credo sia la prima volta che Livorno realizzi 48 punti nei primi due quarti, un bottino veramente incredibile, specialmente se consideri che sta giocando fuori casa. Libertas che non solo sta difendendo a mio avviso bene, ma che sta giocando in modo intelligente, cioè Libertas che ha tirato soltanto 11 volte da tre punti con una percentuale superiore al 50%, quindi tutti i tiri giusti, ha cercato i duelli uno con uno. Vildera mi è piaciuto tantissimo, ha cercato i duelli sia con Barbante che con Bruttini quando ci stavano. C'è una voce che mi piace tantissimo, che è quella degli assist, che siamo a 10. Pensa che mi ricordo che in tutta la partita contro la Fortitudo gli assist totali erano 5, ora siamo a 10 soltanto nei primi due quarti. Cosa dire? Vuol dire che la Liberta sta giocando di squadra. Assist vuol dire che c'è qualcuno che mette in movimento, mette in moto il compagno per un canestro. Quindi una Liberta molto intelligente, molto sveglia, molto attenta, calibrata nei tiri, molto mobile in difesa, quindi per ora molto bene. Forse arrivo a dire che 8 punti non sono neanche un margine che rispecchia quello che si è visto in campo. Comunque molto bene così, 48-40.
0: Sì, grazie Daniele. Il massimo vantaggio in effetti era stato di 13 punti per la Libertas, che sembrava volare. Poi Cremona ha rintuzzato grazie alle bombe di Restelli e Ridere. Cremona che chiude i primi due quarti con un 6 su 11 da 3 punti, però 6 su 19 da 2, a testimonianza della forza fisica e della difesa aggressiva della Libertas. La Libertas che ha 13 su 22 da 2 punti e 5 su 11 da 3, 18 rimbalzi contro i 15 degli avversari, 10 assist e 11 falli commessi. Vi ricordo che invece si è appena chiuso i primi due quarti, siamo all'intervallo a Roseto, le Ladies Libertas sono sotto di 8 lunghezze, 46-38, quindi le Ladies stanno subendo un po' troppo la forza offensiva di Roseto, speriamo che possano riscattarsi nella seconda parte di gara. Bene, ci andiamo a rinfrescare un po' tutti qui su Radio Studio X, vi diamo appuntato fra 10 minuti per riprendere la cronaca da Cremona, grazie.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
3: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
4: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao, ciao.
5: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e 58 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
3: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

carissimi sintonizzati su Radio Studio X e sulla piattaforma con MeToo. Riprendiamo la linea da Cremona, dal Palaradi, per la seconda parte di gara tra Juvi, Raroni, Cremona e Libertas Livorno 1947. Il primo spezzone di gara, i primi 20 minuti finiti sul 48-40 in favore della Libertas, che era volata fino a più 13, poi rintuzzata la rimonta di Cremona, che è riuscita a infilare una tripla secondo del secondo quarto e riportarsi sul meno 8. Rientrano in campo per Cremona il quintetto con Maspero, Reed, Cicchetti, Anumba e, attenzione, Dalmeida al posto di Barbante, quindi cerca di andare con la parte più fisica atletica coach Cardani per Cremona. Per la Libertà si rientra il quintetto base con Penna, Piccoli, Graves, Staibi e Vildera. Vi ricordo, le Ladies Libertas stanno per riprendere anche loro la seconda parte di gara a Roseto sul meno 8, 38-46, finito la prima parte di gara. Ecco la rimessa affidata a Graves per l'inizio del terzo quarto qui a Cremona. Graves, serve Penna, su di lui Maspero, prova a liberarsi Piccoli, servito Piccoli, Piccoli contro Reed, ora Penna, blocco di Vildera, Penna fuori per Graves, in angolo per Piccoli, Piccoli prova la penetrazione, c'è il fallo di Reed, ottimo il tentativo di Piccoli che ha costretto al fallo l'americano Reed, che comunque solo al primo fallo commesso. Rimessa ancora per Piccoli.

50 a 43 il punteggio. Penna prova a battere il suo avversario, poi scarica per Taibi, ancora Penna. Penna fuori per Vildera, sotto per Taibi, un altro assist, canestro e fallo. Taibi batte D'Almeida sul grande assist di Vildera. È già il terzo assist di Vildera per i compagni, uno per Tozzi, due per Taibi. Realizza Taibi e avrà anche il tiro libero supplementare. 52 a 43. Sesto punto anche per Matthew Taibi. Scusate, ottavo punto per Taibi, ottavo punto. E il tiro libero realizzato, si ritorna a più 10 Libertas, 53 a 43. La palla per Maspero. Maspero aspetta l'uscita di Reed, lo serve, su di lui Piccoli, Reed prova a battere Piccoli, poi scarica per D'Almeida, D'Almeida prova la tripla, e mette la tripla, cose mai viste. Cremona non sbaglia mai da tre punti, il canestro anche di Urzolo D'Almeida. 53-46, Cremona 8 su 13 le triple. Penna, Penna lo scarico per Vildera, Vildera ci prova da due, l'errore, brutto tiro di Vildera. C'è il colpo subito da Taibi, ma niente di fatto per gli arbitri. Sul 53-46 l'errore di Vildera, la palla torna a Cremona, che ripeto si sta tenendo su con una percentuale clamorosa da tre punti, 8 su 13, e i canestri che arrivano anche da giocatori che non sono certamente conosciuti come grandi tiratori, come Michael Anumba, ma soprattutto Urzolo D'Almeida, che ha messo l'ultimo canestro. La palla per Reed, il pallone per Maspero, Maspero un palleggio su lui Penna, Maspero, Maspero ancora prova a liberarsi dei blocchi, va in penetrazione, lo scarico fuori per D'Almeida, poi Anumba prova a battere Graves, va al tiro da due, fallo di Graves da dietro, ma sembrava aver preso il pallone Javon Graves su questa difesa, però l'arbitro dice che ha toccato anche la testa di Anumba. Secondo fallo di Graves e possibilità per Cremona di riportarsi addirittura a meno 5. Intanto le Ladies 4-0 di parziale, 46 a 42 ora a Roseto. Primo tiro libero per Michael Anumba è realizzato, 53-47. Anche il secondo, e Cremona è a meno 5, cosa che non succedeva da la prima parte del primo quarto. Penna in palleggio, fuori per Graves, il blocco di Graves, prova palla in angolo ma perde il pallone, brutto passaggio di Graves, prova a Reed il contropiede, si ferma, Maspero prova la tripla, sbaglia Maspero, c'era forse un fallo di Cicchetti non fischiato, Cicchetti recupera il pallone ma la perde Maspero, che fa una lascia e la palla torna alla Libertas, ma qui Cicchetti si era fatto largo a Gomate, l'arbitro ha permesso qualsiasi cosa in campo, poi Cicchetti ha provato a servire Maspero, Maspero con un passaggio dietro la schiena improbabile per Reed e la palla torna alla Libertas. La rimessa affidata a Taibi, che serve Vildera, ora Penna, tecnico a Taibi. Sì, tecnico a Matthew Taibi, non capiamo il perché, forse una protesta nei confronti dell'arbitro, ma stava facendo la rimessa Taibi. Taibi che fra l'altro è capitano, quindi ha il diritto di chiedere spiegazioni all'arbitro. Noi sinceramente da qui che siamo a 30 metri di distanza non possiamo capire bene cosa sia successo. Taibi aveva la palla in mano, era pronto a rimettere la palla, quindi Anumba ha un tiro libero, lo mette, porta a meno 4 e la Libertas torna sul punto del misfatto. Taibi riassegnata la rimessa, ma di fatto Cremona è riuscita a avvicinarsi ancora di un punticino. La palla per Vildera.

0: ora Penna, fuori per Taibi, ancora Penna, Taibi, prova la penetrazione, Taibi, va a schiacciare a due mani, incattivito Taibi, 11 per lui, 55-46, fuori la palla per Cicchetti, ora Maspero, Maspero prova la penetrazione in angolo per D'Almeida, ci prova da tre, Reed, l'errore di Reed, rimbalzo contrastato, D'Almeida, fuori per Maspero, scendendo la partita anche a livello di aggressività, Maspero in angolo per Anumba, Anumba prova la penetrazione, sotto per Cicchetti che per pallone, ma c'è il fallo per l'arbitro, qui veramente sta diventando un po' monocolore, c'è rimessa Cremona, un arbitraggio veramente scadente, questo non poteva essere fallo su Cicchetti, di fatto ha lasciato la palla simulando il fallo, allargando le braccia, invece fallo fischiato alla Libertas, forse a Vildera, e rimessa per Cremona sul 55-49 per l'Amaranto, la rimessa per Maspero, servito Reed, su di lui Piccoli, Reed in palleggio, serve Cicchetti, Cicchetti, ancora Maspero, ancora sotto per Cicchetti che rischia di perdere il pallone, lo recupera con un balzo felino, Penna che serve Piccoli, grandissimo Penna che chiama lo schema, 6-50 da giocare nel terzo quarto, Piccoli, ancora Penna, il blocco di Vildera, poi Penna, ancora, ancora Vildera prova ad aiutare il compagno, Penna fuori per Piccoli che prova la tripla, Piccoli rimbalzo e controllato da Penna però, Penna per Vildera, Vildera ancora per Penna che da sotto sbaglia, era bello l'assist di Vildera ma l'errore di Penna, prova il contropiede Maspero, va in penetrazione, scarica in angolo per Anumba, Anumba tocca la linea laterale e perde il pallone, 6-20, la palla torna in mano alla Libertas che ha più 6, la battaglia qui a Cremona. Sono sempre battaglie su questo campo grazie alla grande aggressività della Juve Cremona che non molla mai. La Libertas sembrava abbastanza in dominio sul campo della prima parte di gara. Intanto a Roseto ancora le Ladies sotto di 4 punti, il palleggio Penna. Servito Graves, su di lui Anumba, Graves prova a batterlo, Graves in palleggio, Graves prova la penetrazione, va da sotto Graves a sbagliare, il rimbalzo è controllato da Cremona con Restelli che ha preso il posto di Reed, Restelli fuori per Maspero, Maspero prova la penetrazione, Maspero in golo per Anumba che prova la tripla, la sbaglia, il rimbalzo di Graves e prova a lanciare il contropiede, dalla palla lunghissima per Taibi, Graves troppi errori stasera, sta per entrare Cuonu al suo posto, troppi errori di Javon Graves stasera, un po' in ombra, ecco che escono Graves e Piccoli al loro posto, Cuonu e Filoni, sempre più 6 Libertas, palla per Cremona con la rimessa affidata a Lorenzo Maspero, la Libertas prova un po' di pressing a tutto campo, riceve Restelli marcato da Filoni, Filoni aggressivo su Restelli che però supera la metà campo, la palla arriva ad Almeida, ancora Restelli, Restelli fuori per Cicchetti, ora la palla arriva a Maspero, ancora Restelli, il blocco di D'Almeida per Restelli, ora D'Almeida, D'Almeida ancora fuori per Restelli, 5 secondi, prova da 8 metri Restelli, realizza ancora, Restelli 11 punti, davvero mortifera Cremona, 3 punti, nona tripla della squadra cremasca, ora 55-52, Penna, Penna forse un fallo su di lui, Penna va da sotto, sbaglia ancora Penna, rimbalzo però di Taibi che esce fuori, la liberta sul più 3, Cuonu, fallo di sfondamento di Taibi che davvero qui a Cremona gli arbitri non lo salvano mai, Taibi arriva così al, vediamo, terzo fallo, escono Penna e Taibi, rientrano Tozzi e Valentini, quarto fallo di squadra della Libertas, in questo quarto la Libertas in difficoltà con Cremona che trova canestri a 3 punti un po' con tutti, 55 Libertas, 52 Cremona, 55 da giocare. La palla per Maspero, che serve Restelli. Ancora Maspero, su di lui c'è Cuono, prova a liberarsi da Almeida. Il blocco per Maspero, prova ancora a girarsi, poi serve Cicchetti. Ancora Maspero, Maspero prova la tripla, la sbaglia, palla va a toccare il tabellone, rimessa per la Libertas. Adesso si stanno un po' sporcando le percentuali di Cremona, ma siamo a 9 su 18, quindi comunque 50% da tre punti. La Libertas che, come dicevo, ha perso qualche pallone, due brutte palle perse di Graves, qualche errore di troppo, anche una parte di Taibi che soprattutto si è fatto cogliere in due falli, uno di sfondamento e uno tecnico. Ora c'è il tiro di Cuono che sbaglia, ma il rimbalzo di Filoni, la palla per Valentini, Valentini in penetrazione, serve il passaggio, Bricchetti a intuire, prova il contropiede Restelli, lo scarico per Reed che è ritornato in campo al posto di Maspero, Restelli ancora per Reed, Reed prova a battere Filoni, ora scarico per Cicchetti, Restelli, Restelli prova ancora la tripla, ne mette un'altra, incredibile, 4 triple di Restelli. Resti a 14 punti e pareggia la partita sul 55 pari, davvero percentuali folli di Cremona, 10 su 19 da 3 punti. Ecco Valentini, Valentini fuori per Cuono, marcato da Anumba, Cuono prova la penetrazione, Cuono prova ma è l'errore ancora di Cuono e dal tiro stoppato da Cuono, la palla recuperata da Filoni, Valentini, il fallo di Restelli su Valentini, ma Cremona ha solo due falli, chiama il time out Diana perché la Libertas si è fatta recuperare praticamente 10 punti di vantaggio con Restelli davvero mortifero da tre punti.
1: Sì, Gianfranco, chi come noi qualche partita di pallacanestro l'ha vista, l'avevamo detto, questa partita era tutt'altro che chiusa. Cremona dispone di tiratori pazzeschi, è anche vero che c'è stato veramente un momento nel terzo quarto che entrava veramente di tutto a Cremona, però questa è la pallacanestro, Restelli prima, Anumba, Cicchetti hanno crivellato la retina di Livorno da tre punti e incredibilmente Cremona, dopo essere stata sotto anche di 13, si trova in punteggio di parità. Dall'altra parte però, Gianfranco, ci sono state un po' delle ingenuità clamorose di Livorno, anche Graves ha fatto un lancio lungo per Taibi che Diana non ha assolutamente gradito, infatti ha immediatamente fatto uscire Graves buttando dentro Cuano che ha provato a fare un paio di entrate, ha sbagliato, poi un po' di palle, cioè troppe palle perse da parte di Livorno che deve assolutamente resettare, time out giustissimo di Diana, deve pensarci un attimo sopra, ritornare a trovare quei meccanismi offensivi che aveva trovato perfettamente nei primi due quarti, quindi avere un po' più di pazienza, far girare la palla magari anche al limite dei 24 secondi, far stancare la difesa di Cremona che sennò sta prendendo veramente troppa fiducia e sta veramente facendo tutto quello che Cremona doveva fare per entrare in partita, cioè stare calmi, provare a tirare da tre, un po' di fortuna sicuramente. Ora siamo sullo 0-0 quando mancano 13 minuti e 27 secondi alla fine della partita, Livorno ovviamente può riprendere in mano la partita quando vuole.
0: Sì, dalle 55 pari e Cuono che scodella la rimessa per Valentini in campo con altri Filoni, Vildera e Tozzi. Valentini prova la penetrazione, gli scivola via il pallone, persa la palla di Valentini, la recupera Restelli. Troppa fretta nella Libertas in queste azioni, solo 7 punti segnati in 7 minuti del terzo quarto. Restelli, Restelli prova a battere Vildera, va Restelli, prova l'assist sotto ma recupera la palla Filoni che prova a lanciare il contropiede. Filoni per Valentini, Valentini su di lui c'è Barbante, prova a disturbarlo, Barbante, Valentini scarica per Cuono, Cuono fuori per Filoni che prova la tripla, la sbaglia Filoni, rimbalzo di Barbante e la palla arriva a Reed che prova ad andare in contropiede, scivola, poi serve Barbante, Restelli, davvero Restelli migliore in campo per Cremona, Restelli prova a battere Cuono, poi Bruttini, Restelli prova ancora a tripla, Restelli e mette anche questa, incredibile, 5 5 su 7 da 3 punti per Restelli. E Cremona ha incredibilmente più 3 dopo aver iniziato il quarto a meno 8. Valentini fuori per Vildera. Ora Filoni che va da sotto canestro. Sbaglia Filoni, peccato, l'azione era ottima. Rimbalzo è per Cremona, 2 minuti alla fine del terzo quarto. Va Restelli da sotto, stoppato da Tozzi. Recupera rimbalzo Valentini e c'è fallo di Restelli su di lui. Ci saranno 2 tiri liberi. No, c'è ancora, non è ancora in bonus Cremona. È il quarto fallo di squadra di Cremona, vediamo. Valentini chiedeva fallo antisportivo di Restelli. Esce Filoni, rientra Graves. La Libertas in grave difficoltà. Praticamente ha subito un parziale, se non sbaglio, di 9-0 dal 55-49 a proprio favore, ora 58-55 per Cremona. 1-57 da giocare. La rimessa per Libertas, perché Cremona è entrata adesso in bonus. Valentini, servito Graves deve provare a fare qualcosa. Graves ora la palla per Tozzi, che prova la penetrazione, va da sotto Tozzi, sbaglia e rimbalzo ancora di Tozzi che realizza, bravissimo Tozzi, 9 punti per lui, 58-57. Libertas è a meno 1. Ora Maspero, intanto le Ladies ancora, ora meno 2 a Roseto. Maspero prova la penetrazione, ritorna sui suoi passi, scarica fuori per Restelli. 8 secondi, Restelli prova un'altra tripla e questa volta la sbaglia. Il rimbalzo è di Barbante, però che forse aveva fatto fallo su Tozzi. La palla esce fuori per Maspero. Ora Reed prova da 3, sbaglia Reed, il rimbalzo di Graves. La Libertas può rifiatare sul meno 1 a un minuto dalla fine del terzo quarto. Il blocco di Vildera. Graves va in penetrazione e va da sotto. E il fallo netto su Graves, anzi canestro valido di Graves, a mio parere c'era anche il fallo. La Libertas torna più 1 con l'ottavo punto di Graves. Esce Vildera al suo posto possa mai. 57 secondi alla fine del terzo quarto. La Libertas con un 4-0 di parziale si riporta sul più 1. Libertas ha bisogno come il pane delle iniziative di Graves, che per ora ha un po' sonnecchiato in questa partita. Il palleggio di Maspero. Maspero, Frantini, poi si ferma, prova la sotto per Barbante. C'è il fallo sciocco, devo dire, fallo sciocco di Possamai che spinge alle spalle Barbante. Secondo me ha ragione l'arbitro, qui si protestano tutti, ma vi posso dire che purtroppo le mani addosso a Barbante, scioccamente Possamai le ha messe, doveva lasciarlo fare perché non poteva fare canestro da quella posizione. Barbante ora 2 tiri, sbaglia però il primo Barbante a 45 secondi alla fine del terzo quarto. Ora un altro libero per Barbante per riportare la propria squadra in parità. È sbagliato anche il secondo, il rimbalzo è di Graves. Porta avanti la palla Valentini. Il blocco di Possamai, servito ora Possamai. Lo scambio con Cuono che va in penetrazione, va da sotto Cuono e realizza. Libertas ora più 3. 30 secondi alla fine del quarto. Palleggio di Maspero. Maspero per Barbante, ancora Maspero. La palla fuori per Restelli. Restelli prova a battere Tozzi, poi fuori per Maspero. Maspero ci prova da 8 metri. Sbaglia Maspero, rimbalzo di Graves ancora. Grande Graves che ora sta cominciando a prendere la palla in mano, la squadra in mano. Ecco Graves, ci prova da 3 Graves. Sbaglia però Graves, rimbalzo di Possamai, ma Graves ha tirato perché eravamo allo scadere, non poteva fare altro. Quindi finisce il quarto, la Libertas si è ripresa un minimo vantaggio, Daniele, però ha subito molto, ha segnato soltanto 13 punti in questo quarto.
1: Sì, terzo quarto quarto di Livorno di andare a canestro. Ci sono state moltissime palle perse, tante ingenuità che hanno dato fiducia a Cremona, che ha veramente crivellato la retina di Livorno da 3 punti. Si è riportata non solo in pari, ma era andata anche addirittura in vantaggio di 3 punti. Restelli sicuramente in giornata di super grazia, però l'avevamo detto, insomma, Cremona è comunque una squadra bilanciata, tanti tiratori da fuori, si sapeva che avrebbe potuto tranquillamente avere la forza di tornare in partita. C'è di buono che Livorno negli ultimi due minuti, grazie anche al rientro di Graves, non si è disunita, non ha perso la testa, non è andata in confusione, ha cercato di ricreare le situazioni che l'avevano portata a fare due tempi iniziali veramente clamorosi. Ora c'è un bottino molto misero, c'è un più 3 da parte di Livorno, mancano 10 minuti, sicuramente Gianfranco Livorno si presenta a quest'ultimo quarto più completa, il roster è più profondo, quindi c'è da pensare che diciamo l'ossigeno e la forza delle gambe, visto anche la rotazione di cui dispone Livorno, siano dalla parte della Libertas. Però Cremona ci ha fatto vedere che veramente gli occhi della tigre, non vuole assolutamente perdere questa partita per nessun motivo, quindi ci aspettano veramente 10 minuti di grande grande battaglia e anche forse battaglia di nervi.
0: Sì, hai detto bene, Cremona qui ha sempre dato grande dimostrazione di forza di squadra, di unità. La Libertas negli ultimi due campionati è uscita sempre sconfitta qui a Cremona. Vediamo ora se in questi ultimi 10 minuti la Libertas riuscirà a mantenere questo piccolo vantaggio che si è conquistata in questi primi tre quarti. La rimessa affidata a Maspero, che è in campo con Dalmeida, Reed, Restelli e Bruttini. Da parte Possamai, Tozzi, Cuono, Graves e Valentini. Ecco il palleggio di Restelli, prova a servire Maspero che riceve. Maspero prova a liberarsi di Valentini, scarica in angolo per Restelli che prova un'altra tripla, la sbaglia questa volta, il rimbalzo è catturato da Cuono. Valentini in palleggio. Valentini aspetta l'uscita di Graves, non riesce a servirlo. Ecco Cuono che riceve, il blocco di Possamai per Cuono. Cuono, forse un fallo su di lui, va in penetrazione Cuono, va da sotto, sbaglia Cuono, rimbalzo, controllo da Cremona, il contropiede con Restelli. Restelli si ferma, bravo Tozzi a bloccarlo. Restelli torna sui suoi passi, poi il blocco di Bruttini, ancora Restelli, ora prova a battere Possamai. Restelli prova l'assist ma perde il pallone, lo recupera Possamai e poi lo riperde, e Maspero, ora serve Reed. Reed non riesce, tira adesso Reed, sbaglia, rimbalzo controllato dalla Libertas con Tozzi, forse un fallo di Restelli ancora non fischiato, troppe spinte concesse al rimbalzo a Cremona. Valentini, servito Cuono, il blocco di Possamai, va Cuono, Cuono fuori per Valentini che prova la tripla, la sbaglia, rimbalzo di Reed, troppa fretta anche qui, la palla per Reed che va in contropiede per Dalmeida e viene stoppato da Tozzi. Tozzi serve Cuono, Cuono si ferma, Cuono si ferma, 8:30, le squadre non hanno ancora segnato, con un minuto e mezzo, va Graves, scarica ancora per Cuono, il blocco di Possamai, Cuono, ancora Cuono, prova la penetrazione, si alza da due Cuono, un errore ancora, troppe forzature di David Cuono, va Reed, prova il contropiede Reed, forse subisce fallo qui non fischiato, poi un canestro incredibile di Bruttini sul rimbalzo, si riporta a meno uno Cremona. La Libertà sta faticando tantissimo ora in attacco, non ha più la fluidità dei primi due quarti. 61-60 per la Libertà, si riceve palla Graves, Graves prova la penetrazione contro Restelli, Graves prova la tripla, la mette finalmente, si sblocca Graves da 3, 11 punti per lui, 64-60 in favore della compagine Amaranto. Esce David Cuono, che ricordiamo ha subito una contusione al ginocchio nella partita contro Mestre, lo vediamo non al top stasera, un po' di errori anche nelle ultime azioni. Entra Taibi, rientra anche Piccoli, quindi ora Valentini, Piccoli, Graves, Tozzi e Taibi. Dall'altra parte Maspero, Scicchetti, Anumba, Dalmeida e Restelli, quindi è riuscito Reed. Riceve la palla Maspero, Maspero in palleggio, su di lui Valentini, Maspero, adesso il raddoppio su Maspero, prova la penetrazione, poi scarica per Cicchetti, ancora Maspero, Maspero, pronti, no, canestro bellissimo di Maspero, bravissimo Lorenzo Maspero, 6-2 Cremona, 6-4 Libertas, più 2 per i livornesi. Valentini, qui Maspero, il blocco di Taibi, servito Taibi, ora la palla per Piccoli, Piccoli in penetrazione, lo scarico per Taibi che da sotto realizza e c'è anche il fallo su di lui, credo di Dalmeida, vediamo. È stata toccata anche la testa a Taibi, dice l'arbitro, canestro valido, 66 a 62 per Taibi, 13 punti e tiro libero supplementare. Secondo fallo di Dalmeida. Cambio per la Libertas, fuori Valentini, rientra Lorenzo Penna. Penna, Taibi, Tozzi, Piccoli e Graves. Dall'altra parte Maspero, Cicchetti, Anumba, Restelli e Dalmeida. Ecco il tiro libero supplementare per Matthew Taibi. Realizzato, 67 Libertas, 62, la palla in mano a Maspero che può avanzare, 7 minuti esatti alla fine, Maspero, ecco l'uscita di Cicchetti, riceve, prova ancora Maspero, Cicchetti, ancora Cicchetti, prova la penetrazione contro Taibi, lo batte ma sbaglia, rimbalzo di Taibi, Graves, Graves prova, poi scarica in angolo per Penna, sotto per Taibi, uno contro uno contro Cicchetti, Taibi scarica ancora per Penna, 8 secondi per l'azione, Penna fuori per Tozzi, Tozzi ci da 8 metri, canestro incredibile di Luca Tozzi che porta più 8 la Libertas, esplode il pubblico livornese, time out per coach Cardani, ma cosa ha fatto Luca Tozzi? Non era ancora scaduto il tempo, ma si è guardato il canestro da 8 metri, 9 forse.
1: Ragazzi, io ho finito le parole per Luca Tozzi, cioè questo è un giocatore che è veramente pazzesco, cioè è diventato un fattore, una specie di americano, è vero, cioè non era ancora al 24esimo secondo, ma la Libertas aveva fatto un'azione come piace a me, allo scadere aveva cercato di far scalare la difesa di Cremona scaricando sotto su Taibi che aveva ricevuto il raddoppio, poi Taibi ha intelligentemente riscaricato fuori per Penna, Penna ha ribaltato la palla per Tozzi che era veramente almeno a mezzo metro fuori dalla linea del 6,65, l'ha messa dentro, un canestro di un'importanza devastante e lo poteva fare soltanto Luca Tozzi. La Libertas che torna a più 8, time out forzato da parte di Cardani. Nel frattempo da Roseto arrivano notizie confortanti perché Livorno, dopo essere stata sotto anche di 10 lunghezze, adesso ha messo il Musina avanti 63 a 62 per le Ladies a Livorno. A Roseto.
0: Sì, a Roseto a 6 minuti e 40 alla fine, le Ladies avanti. Qui la Libertas avanti 8 punti, 70-62 a 6 e 25 alla fine. Con le ultime di Taibi e Tozzi che ora sono insieme in campo, chiaramente aumentano la capacità offensiva della Libertas quando sono entrambi in campo. La palla la rimessa ora per Maspero che serve Reed che ha ripreso il posto di Restelli. Maspero, il blocco per liberare Cicchetti, poi ancora Maspero in palleggio, raddoppiato, rischia di perdere il pallone, la palla però arriva a Numba, sto per Dalmeida che si impapera e perde il pallone. Perde il pallone, grande difesa della Libertas con i raddoppi, con Tozzi ovunque a raddoppiare anche le guardie. 12 punti per Tozzi. Sempre in doppia cifra Tozzi, 20 punti alla prima giornata, se non sbaglio 11 nella seconda giornata, oggi 12. 6 minuti alla fine, 70-62. Le Ladies ancora avanti di un punto. Il palleggio di Penna, Penna, il blocco di Taibi per lui, lo scarico per Taibi che prova la tripla, la sbaglia, il rimbalzo di Dalmeida, fallo di Piccoli su Dalmeida, terzo fallo di Piccoli, è soltanto il primo fallo di squadra della Libertas in questo quarto, 5.55, Taibi aveva spazio, doveva tirare, esce Dalmeida al suo posto Davide Bruttini. 5.55, Bruttini sotto canestro con Cicchetti, poi Anumba in ala, Maspero e Reed come guardie, la Libertas, Taibi, Tozzi, Penna, Graves e Piccoli, Piccoli gravato di 3 falli. Maspero. Maspero prova a battere penna, si ferma Maspero, prova l'uscita su Reed, su di lui in piccoli. Reed prova a battere i piccoli, costretto a tornare indietro. La palla arriva a Numba che prova la penetrazione. Va Numba, si gira, poi scarica fuori per Reed che prova la tripla e la mette ancora, una tripla di Cremona. Si riporta sul meno 5. Reed trova così il suo 13° punto. Più di così non poteva fare la Libertas in difesa. Penna, Penna prova la penetrazione, poi scarica per Taibi. Taibi rischia di perdere il pallone, ma c'è io penso il fallo di Cicchetti. È così, a mio parere, fallo di Cicchetti su Taibi. E rimessa per la Libertas, secondo fallo di squadra per Cremona. Più 5 Libertas. Pensate Cremona quando rientrerà Corvalan oppure con il sostituto Justin Robinson. La squadra capace già di segnare 11 su 24 da 3 punti a 5 minuti dalla fine. Una squadra forte fisicamente, pericolosa e da qualsiasi angolo del campo. La Libertas sta combattendo per vincere questa partita. Ecco Graves, fuori per Tozzi, su di lui Cicchetti, ora ancora Graves, marca la Numba, il blocco di Taibi, Graves prova la tripla, la mette! Javon Graves, di nuovo più 8 Libertas, 73 a 65. 14 punti per Graves, 4,57 alla fine. Ecco Maspero per Bruttini, ora Reed, Reed la prova la penetrazione, scarico per Maspero e prova un'altra tripla, la sbaglia, il rimbalzo però ancora di Reed, Maspero, Anumba prova la penetrazione, va Anumba, lo scarico per Bruttini che sbaglia, il rimbalzo di Tozzi che serve piccoli, la Libertas ora deve ragionare. 4,35 più 8 Libertas. Penna in palleggio, il blocco di Tozzi, Penna prova la penetrazione, si ferma Penna, 7 secondi, 6, Penna si alza, no, scarica per Taibi, Taibi prova la tripla, la sbaglia, rimbalzo di Piccoli che riesce fuori, ancora 14 secondi per la Libertas, Graves, 4,10 da giocare, Graves, Graves, va in penetrazione, no, no, fintala, la tripla di Graves, l'ho sbagliata, stava per saltare il pubblico in piedi, di Reed. Reed prova a battere Graves, si tuffano i due, c'è il fallo di Graves per l'arbitro, forse troppo aggressivo Graves su questa difesa. È solo il secondo fallo di squadra della Libertas, Graves terzo fallo. C'è il cambio con Vildera che prende il posto di Tozzi, va a riposarsi Tozzi, ora Vildera e Taibi insieme in campo. È rientrato anche Restelli al posto di Maspero, ricordiamo Restelli il più pericoloso della sua squadra con 17 punti e 5 su 9 da 3 punti. Più 8 Libertas, 3,56. Ladies sono avanti di 3 a 4 minuti dalla fine, palla in mano, la palla per Reed, Restelli su di lui piccoli, Restelli fuori per Reed che rischia di perdere il pallone, recupera Piccoli con un volo clamoroso, riguardatela se vi è possibile. Penna, il fallo di Restelli, per Restelli credo terzo fallo, vediamo, terzo fallo di Restelli. 3,39 Libertas più 8 e palla in mano, grandissima cosa di Piccoli che è riuscito a volare e a fare praticamente un passaggio all'indietro prima che la palla uscisse. Ecco Piccoli, non riesce a servire nessuno, ora riceve palla Graves che si riesce a fare un salto a servire Taibi, Taibi in uno contro uno, sfondamento di Taibi, questo mi trovo d'accordo, Taibi scuote la testa, però Taibi un po' troppo legnoso su questa penetrazione, gli arbitri tendono in genere a punire queste azioni un po' col sedere. Quarto fallo di Taibi che esce, lascia il posto di nuovo a Tozzi. 3,33 Libertas ancora sul più 8 e Ladies avanti di 4 a Roseto. Roseto ora segna e si riporta a meno 2. Queste sono le emozioni su Radio Studio X. La Libertas ha due squadre, una femminile in Serie A 1, una maschile in Serie A 2 e giocano nello stesso momento. Dall'altra parte però ora Roseto riesce a pareggiare, 70 pari il punteggio a Roseto su una palla persa 2.30 da giocare. Qui la rimessa per servire Restelli. Restelli in palleggio, su di lui Graves. Restelli, serve Maspero. Maspero attaccato da Penna, prova Maspero a sbloccarsi, a liberarsi di Penna, ancora Maspero, il raddoppio di Vildera, ora la palla fuori per Anumba, 5 secondi per il tiro, Anumba perde il pallone, lo recupera Penna, Penna fuori per Tozzi che giustamente aspetta, 3 minuti e 05 alla fine, Graves fuori ancora per Penna, il blocco di Vildera, Penna ci prova da 3, sbaglia Penna, rimba Anumba, 2.55, prova a accelerare Reed per Restelli, ancora Reed, fallo di Penna su Restelli, la Libertas entra ora in bonus a 2.50 alla fine, Cremona non ha ancora commesso il quarto fallo. Per Lorenzo Penna credo sia il terzo fallo, la palla per Cremona, ecco Reed, Reed prova a liberarsi di Piccoli, Reed, Reed si alza da 8 metri, realizza un canestro incredibile, Eric Reed, che dimostra i numeri per essere un buon, ottimo giocatore in questa Lega, riporta a meno 5 la sua squadra, 73-68, Tozzi, Graves, per Tozzi, ancora Vildera, Vildera prova l'assist ma è un passaggio troppo avventato per Tozzi, Maspero prova il contropiede, lo ferma bene Penna, Maspero, bravo Maspero, ma lo stoppone di Vildera che dice no, l'arbitro lo pesca in fallo, ma Vildera dice io non ho fatto fallo su Cicchetti, però per così non è per l'arbitro, time out sul più 5 Libertas a 2.12 dalla fine con Cicchetti che avrà 2 tiri liberi, 2.12, Daniele.
1: Allora c'è stata la ripartenza, ma si stava fatto Maspero sotto per Cicchetti, dietro alla schiena, veramente dopo Maspero veramente avrà giocato, vado a memoria, 30 minuti, arriva a 2 minuti dalla fine, c'è ancora la lucidità di farsi tutto il campo e poi fare un assist veramente sportivamente, devo dire, strabiliante. C'è stato un fallo ben speso perché non c'è stato il canestro, quindi ci saranno, il gioco si riprenderà più liberi per Cremona, che può riportarsi sul meno 3, quindi arrivo in volata come avevamo preventivato. Una Libertas che sì, sta facendo molta più fatica rispetto ai primi due quarti, ovviamente doveva aver realizzato 48 punti e ne ha realizzati praticamente 33 nel resto della partita quando mancano 2.12, e ora si gioca tutto sulla concentrazione, sui nervi. Ovviamente la Libertas può contare su un campione come Graves che ti può risolvere la partita e prendersi i tiri decisivi, ma diciamo offensivamente questa sera Penna, Ivy, Graves e Tozzi si sono, hanno scavato un po' il solco perché hanno realizzato, sono tutti e quattro in doppia cifra dai 14 ai 16 punti, quindi questi quattro sicuramente potranno dire la loro negli ultimi 2 minuti e 12 da vivere tutto d'un fiato. Arrivo in volata anche a Roseto quando mancano 13 secondi, Roseto è sopra di 1 minuto e 13, scusate, e Roseto è sopra di 2 punti.
0: Sì, qui è rientrato Cuono al posto di Piccoli, quindi Cuono, Graves, Penna, Taibi e Vildera. Però ci sono 2 tiri liberi per Alexander Cicchetti che sbaglia il primo. Sbaglia il primo. Cicchetti in campo con Restelli, Maspero, Anumba e Reed. Secondo libero per Alexander Cicchetti è realizzato, più 4 Libertas, 73-69, la palla per Penna, 2.11 da giocare, la palla per Graves, Graves su di lui Restelli, prova a batterlo Graves, va in penetrazione da sotto, sbaglia Graves, il rimbalzo per Reed, prova a lanciare contropiede, Reed sotto per Anumba, Anumba fuori per Restelli che prova la tripla, sbaglia Restelli, rimbalzo di Graves che è saltato altissimo e controlla, 1.40 da giocare, ha provato il tutto per tutto Restelli ma questa volta ha sbagliato, Penna, Penna, la palla fuori per Vildera, poi Cuono, 8 secondi per l'azione, 1.29 alla fine, Cuono, Cuono deve fare qualcosa, ora Taibi prova da 3, sbaglia Taibi, rimbalzo però è per la Libertas lo tocca male Cicchi, 1-19 da giocare e purtroppo le Ladies vanno sotto di 4 a 1-05 dalla fine, palla in mano per le Ladies. Canestro delle Ladies, ora sotto di 2 a 58 secondi dalla fine a Roseto, nel palazzetto mitico dove la Libertas ha conquistato la Serie A2 nel 2024. Ecco la palla per Vildera, penna, ecco Graves, 8 secondi per l'azione, Graves prova ancora la penetrazione, va da 2, Graves sbaglia, forse un fallo non fischiato, la palla per Reed che prova il contropiede, va Reed, canestro di Reed, meno 2 Cremona. 1:04. Graves si è preso 2 responsabilità nelle ultime 2 azioni, ma ha sbagliato 2 volte. Vediamo il palleggio di Cuono. 52 secondi alla fine. Cuono, lo scambio con Penna. Penna, 7 secondi per l'azione della Libertas. Va Penna. Penna. Va da sotto Penna, fa un canestro incredibile in rovesciata. Lorenzo Penna, il canestro più importante della partita. 75-71, 41 secondi alla fine, Daniele, che emozioni!
1: Canestro importantissimo di Penna che aveva iniziato veramente con i fuochi d'artificio questa partita, con 14 punti realizzati nei soli primi 2 tempi, poi un po' dimenticato forse in panchina da coach Diana. Adesso invece ha fatto vedere veramente un'entrata incredibile, ha fatto canestro di reverse. Mancavano forse 3-4 secondi alla fine. La Libertas onestamente non aveva costruito un granché in questa azione, però Penna ha veramente levato le castagne dal fuoco, quindi canestro di un'importanza vitale perché riporta Livorno sul più 4 quando mancano 41 secondi. Adesso praticamente ci sarà un possesso a testa salvo falli per le squadre, quindi diciamo Livorno deve stare attenta a difendere bene, cercare di non fare folie, di non perdere palle banali, ma insomma diciamo l'inerzia della partita è tutta a favore della Libertas, ma ovviamente poi il campo dirà la sua. Nel frattempo nel quintetto abbiamo Tozzi, Graves, Vildera, Piccoli e qua no, esattamente come era finito.
0: Sì, no, è rientrato Piccoli al posto di Valentini per alzare la pressione difensiva, quindi Piccoli, Graves e Cuono andranno a fare pressione sulle guardie, poi Tozzi e Vildera, è riuscito Taibi che ha gravato di 4 falli, quindi giustamente non lo rischia Diana in questa azione difensiva. La rimessa affidata a Eric Reed, la Libertas prova a pressare alto. Reed prova a liberarsi Maspero, attenzione che la Libertas è in bonus, quindi ogni fallo se la conterà per un tiro libero. Reed, passi di Reed, passi di Reed, bravissimo Vildera a bloccarlo, la Libertas si recupera palla, 34 secondi alla fine, più 4 a Roseto, 25 secondi alla fine sul più 2 Roseto, penetrazione e canestro dell'americana di Roseto che non conosciamo perché da qui possiamo solo vedere le immagini, più 4 Roseto a 16 secondi alla fine. Peccato le Ladies, veramente dopo la sconfitta all'ultimo minuto a Campobasso rischiano. Ecco Graves in palleggio, Graves supera la metà campo, Graves su di lui Restelli, fa passare il tempo Graves, scarica per Penna, 12 secondi, ci sono 10 secondi parziale, Penna va in penetrazione, lo scarico per Tozzi, Tozzi sbaglia, il rimbalzo di Cicchetta, palla per Reed, Cuono gli ruba il pallone, però ci sarà ancora rimessa per Cremona, 8 secondi dalla fine, bravissimo Cuono a toccare il pallone, time out ancora, 8 secondi dalla fine, mentre a Roseto c'è il time out con la Libertas sotto di 4 a 16 secondi dalla fine. Doppie emozioni per noi libertassini, lo dico da cronista, ma cronista di parte, Daniele.
1: Sì, per forza. Sì, in pratica non è successo niente perché si era andati a riposo sul più, cioè dopo il time out sul più 4 Livorno, è rimasto tutto invariato, c'è stato una serie di errori da sotto di Livorno, che era riuscito a prendere anche il rimbalzo d'attacco ma poi non a finalizzare. Dall'altra parte, nella ripartenza speditissima, gli è stato sporcato il pallone a Eric Reed, quindi siamo ancora sul più 4. Però a questo punto il cronometro gioca dalla parte di Livorno, mancano 8 secondi e 2 decimi. È vero che ci sarà una rimessa, quindi presumibilmente Cremona cercherà un tiro velocissimo da 3 punti e poi probabilmente farà immediatamente fallo in caso che Cremona riesca a realizzare da 3 punti. Nel frattempo rientra Piccoli al posto di Penna, giustamente per l'azione difensiva di Livorno.
0: Sì, la rimessa è affidata a Maspero, 8 secondi, punto 2 alla fine, 75-71 per la Libertas. Maspero per la rimessa, con lui in campo Restelli, Reed, Anumba, riesce ora a dare la palla a Restelli che prende l'errore, il rimbalzo di Anumba che segna da sotto, mancano 2 secondi. 2 secondi, Libertas ha più 2 e un altro time out. La Libertas ha soli 2 secondi e 7 dalla vittoria. Roseto intanto si porta sul più 6, la Libertas ormai disperatamente a Roseto, prova l'ultimo tiro con Vivi Burondi, sbagliato. La Ladies Libertas perdono a Roseto, ma ancora una sconfitta di misura, la seconda in 2 partite, ma 2 sconfitte in trasferta, una a Campobasso e una a Roseto, che dimostrano quanto questa squadra sia già pronta per la 1, perché vi ricordo Roseto semifinalista lo scorso anno, Campobasso terza classificata nella regular season lo scorso anno. La Libertas ha perso di 2 e di 5 in trasferta per iniziare il campionato di Serie 1 femminile. Qui Serie 2 maschile, la Libertas ha 2 secondi, punto 7 residui per poter difendere 2 punti di vantaggio. Tozzi, Cuono, Penna, Graves e Taibi. La rimessa sarà direttamente in fase d'attacco dopo il time out, quindi 2 secondi e 7. Proverà alla disperazione Cremona a fare fallo, vediamo su cosa riuscirà a fare la Libertas su questa rimessa. La palla per David Cuono, esce Graves, riceve Taibi, fallo su di lui di Maspero, è passato un secondo, 2 tiri liberi per Graves, anzi no, Cremona non ha il bonus, e questo, i pochi falli, pochissimi falli fischiati a Cremona, soltanto 17 in 40 minuti, adesso diventano un problema. Perché è passato un secondo e manca uno e mezzo, e l'allerta sa un'altra rimessa. Ancora Cuono alla rimessa. Ecco Cuono che controlla il pallone e vince la Libertas a Cremona per la prima volta in 3 anni. La Libertas si riesce a sbancare Cremona con 16 punti di Penna, migliore in campo a mio parere, poi Taibi e Graves entrambi a 14 e Tozzi con 12. Dall'altra parte una grande partita di Restelli e di Reed, 17 e 18 rispettivamente. Daniele, ultimo commento e saluto subito tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e di CMT Connect Me Too.
1: Sì, la Libertas porta a casa il referto rosa, vince questa partita di 2 punti, si è complicata un po' alla fine, però una Libertas comunque che ha fatto i primi 2 quarti da manuale del basket, un po' peggio nel terzo e otto quarto, però ci poteva stare il rientro di Cremona che veramente coi tiri da 3 è riuscita a rientrare in partita. Onore a Cremona che comunque non ha mai smesso di crederci, è rientrata a tutti gli effetti in partita. Però poi alla fine la maggiore esperienza, la maggiore lucidità di Livorno sono riusciti a far portare a casa questa partita alla Libertas, che si trova prima in classifica a punteggio pieno con 6 punti.
0: Bene, bene, grazie Daniele. Per chiudere vi ricordo che per ascoltare Radio Studio X potete anche scaricare l'app, seguirci ovunque anche dal cellulare o su Radio FM AM. Sempre di più insieme alla Libertas, un saluto da Cremona con la Libertas a punteggio pieno, terza vittoria su tre. A presto, a sabato prossimo a Milano, scusate, in casa a Livorno contro Milano, scusate, a presto.
2: Avete ascoltato Diretta Basket, gli incontri della Libertas Livorno in diretta con il commento di Giancarlo Morelli. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro, scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
3: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
4: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

0: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause I, baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao!
1: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi Martin, grande Giove! Sento connettiti!
2: A Radio Studio X sono le ore 20, in punto.
3: 3, 2, 1, 0, ignition. The Party. The Party. The Party. The History of Dance Music 70 e 80. In studio, Roberto Tintori.

etichetta Blue Sky Records. Questo era Edgar Winter con Above and Beyond, al ritmo naturalmente di musica disco, anche se in realtà questo Edgar Allan Winter era un musicista che si proponeva di fare altra musica, addirittura genere rock e blues, tra altre cose fratello del famosissimo Johnny Winter. Ma adesso sono in scena naturalmente gli anni 70 e si prosegue con questo genere musicale. Il Philly Sound, sentila com'è bello questo brano, veramente notevole. In realtà la canzone non è legata all'etichetta Philadelphia International Records, ma alla Avi Records, ed è del 1978, David Williams.

al pari di Edgar Winter, anche questo David Williams, un grande musicista, lui nato a Trinidad, grande bassista jazz soul, e ha realizzato nel corso della sua carriera 10 album tra il 1978 e il 1989. Adesso noi si prosegue con Denise LaSalle. Questo brano ha una carica incredibile ed è del 1976. Now I want everybody under the sound of my voice to listen to me for just a little while. Yeah.

pezzo è decisamente notevolissimo per Denis LaSalle dall'album Second Breath del 1976. Lei pubblicò anche un 45 giri con una versione ovviamente più corta e anche un acetato su formato 10 pollici praticamente introvabile. È molto interessante quell'acetato perché troviamo la versione remissata di questa canzone da François Kevorkian. Dopo questa grande lady che ha realizzato 23 album tra il 1972 e il 2007, ancora Marianne Faithfull con Why Daya Joette.

Eccola Marianne Faithfull con questo brano, questa artista nata a Londra nel 1946, vero nome Marianne Avril Gabriel Faithfull, ha realizzato comunque, però mica male, 24 album tra il 1965 e il 2014. Io non la conoscevo, per la verità, un granché. E va bene, non si finisce mai di imparare, no? Come si suol dire. E ha realizzato nel 1979 questa canzone interessante. Ben più conosciuto è il prossimo personaggio, quello che abbiamo già in questo momento in sottofondo, Mr. George Duke, e questo fantastico disco mix che fu pubblicato nel 1979 dal titolo I Want You For Myself per Epic Records.

Piace ballare la storia della dance qui su Radio Studio X? Immagina la stessa energia, ma a casa tua. Per la tua festa privata, non scegliere il solito DJ. Porta in pista lo show completo con i video musicali originali degli anni 70 e 80, il karaoke collettivo su maxi schermo per cantare mentre balli e tutta l'animazione di Roberto Tintori per non fermarsi un secondo. Fai brillare il tuo evento, chiama subito il 348 28 47 147 348 28 47 147 o chiama direttamente Radio Studio X. I party degli anni 70-80 lo portiamo da te. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Music of Funky, grazie agli Sky, questa Sky Zoo, bella produzione naturalmente per Larry Levan del 1980, insegna naturalmente della musica degli anni 80, direi inizi degli anni 80, grazie a questo gruppo che aveva come base New York City e che realizzarono 11 album tra il 1979 e il 1992. È un bel, vediamo un po' quanti erano, 7, mica male il discorso. Andiamo con una solista, una bellissima produzione per Prelude Records, Love Itch, produzione del 1985, ultime produzioni per quanto riguarda questa indimenticabile casa discografica newyorkese, la Prelude Records.
1: Take me, love me, squeeze me baby, I love you, touch me baby, one more time, I love the way you hold me, the way you grip.

Una voce veramente indimenticabile, questa di Rachel Fleming, che vogliamo ricordarlo, faceva parte del famoso trio delle First Choice, però comunque la voce solista, quella più importante, legata all'inizio al sound di Philadelphia. E poi naturalmente come solista la carriera inizierà molto più tardi, addirittura nel 1983. Diverse sue canzoni poi sono state usate tantissimo in ambiente di musica house dintorni, e ancora oggi Rachel Fleming sta andando veramente alla grande, visto che la sua ultima produzione è addirittura del 2013. Curiosamente questa artista non ha realizzato come solista degli album, ma solamente singoli, comunque abbastanza, 15. E adesso noi si prosegue perché abbiamo Roy Ayers, personaggio già molto attivo negli anni 70, proseguì la carriera anche negli anni 90 con questa negli anni 80 con questa bella produzione dal titolo You Make Me Feel Like

Un sound decisamente interessante per Polydor Records. Questo artista lo vogliamo ricordare, Roy Ayers, vero nome Roy Edward Ayers, questo compositore di musica soul, jazz. In effetti si sente, questo brano ha molto a che fare con la musica jazz, soprattutto di quel periodo quando andava di moda la fusion. E realizzò 52 LP, mica male, pochi sono gli artisti così prolifici, insomma. Adesso si prosegue, ancora siamo nel 1980 con questa Siretta, che in quel periodo ebbe un buon successo anche per un brano lento, Born Again o qualcosa di questo genere, insieme anche un altro artista, mi pare Billy Preston. Comunque Siretta realizzò nel 1980 un album interessante dal titolo proprio come lei, Siretta.

eccola la nostra sirena Wright Mohammed, questo è il vero nome di questo artista, che era nato nel 1946 e poi morì nel 2004. Tra le altre cose, sto guardando addirittura a Mappadeo, moglie di Stevie Wonder e sorella di Yvonne Wright, altra artista naturalmente della scena soul e dintorni. A proposito di Lady, non poteva mancare nel 1180 lei, molto presente in quel periodo, Stephanie Mills. E Stephanie Mills realizzò un album interessante nel 1180 a titolo Sweet Sensation. Al di là della canzone che dava il titolo all'album, che fu un grandissimo successo in discoteca, anche altre tracce sono interessanti, come questa Dancing.

0: piace ballare la storia della dance qui su Radio Studio X? Immagina la stessa energia, ma a casa tua. Per la tua festa privata, non scegliere il solito DJ. Porta in pista lo show completo con i video musicali originali degli anni 70 e 80, il karaoke collettivo su maxi schermo per cantare mentre balli e tutta l'animazione di Roberto Tintori per non fermarsi un secondo. Fai brillare il tuo evento, chiama subito il 348 28 47 147 348 28 47 147 o chiama direttamente Radio Studio X. I party degli anni 70-80 lo portiamo da te. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80.
1: Che sia una...
2: A Radio Studio X sono le ore 21 e 3 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10.

0: conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao!

Emozioni sul palco. Memorial Claudio Pelissier. 18ª edizione. Domenica 11 ottobre 2026. Ore 15. Si esibiranno per le categorie Baby, Cover e Inediti. Dove? Al Teatro Salesiani, in Viale del Risorgimento 85 Livorno. Ci saremo anche noi di Radio Studio X.

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento, connettiti!

0: Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X. Dove la differenza è nella selezione.
3: Radio Studio X.
4: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
0: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fa

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 59 minuti.
1: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
2: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
13: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78060.
2: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.